0: Ruba, rubami l'anima, smetta il mondo di girare, perché quando è fermo io lo posso controllare, e quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: Rete 3.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

BBC Session. Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.

0: è bello perché è già l'ora che precede We Are The Champions spesso e volentieri ci regala dei pezzoni cosiddetti, no? E questo Falco a metà di Gianluca Grignani rientra perfettamente in codesta categoria. Buongiorno, anche noi ci liberiamo dalle catene, siamo un po' pronti a volare.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Questa domenica mattina, buongiorno, saluto a tutti da Nico, sono le 9 di questa domenica 30 agosto, tra pochissimo cominciamo ufficialmente. Ma prima, come sempre, uno sguardo alle indicazioni basiche per affrontare la giornata come si deve, partendo ovviamente dalle previsioni del tempo che si confermano super positive come quelle di ieri, perché anche ieri è stata una splendida giornata e oggi non sarà da meno, sarà in prevalenza soleggiato con però qualche sviluppo di cumulo pomeridiano possibile, poi nelle Alpi in serata e nella notte qualche breve rovescio non escluso, con temperatura massima, ahimè, magari a voi farà piacere, ma ahimè oggi è ancora sui 30 gradi, per cui sarà bello caldo, eh? Per quanto riguarda invece il traffico, in questo caso sì, fortunatamente non ho nulla da segnalarvi, vuol dire che in questo momento si circola senza disagi su tutta la rete viaria della Svizzera italiana, come prevedibile che sia una domenica mattina di fine agosto, però ovviamente siccome molti di voi ci ascoltano proprio dalle automobili e sono in giro per il nostro meraviglioso territorio, doveste voi riscontrare qualche disagio legato al traffico, fatecelo sapere, mandatemi un messaggio allo 0798 738073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Un grave fatto di sangue avvenuto questa notte ad Arau, una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in modo grave. Secondo quanto annunciato poco fa su X dalla polizia cantonale argoviese, la sparatoria è avvenuta nel quartiere Schachen di Arau, dove era in corso un rave party ed erano previsti circa 2500 partecipanti. L'aria intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo rimane ad ora transennata. Le autorità hanno chiesto al pubblico di tenersi lontano dalla zona. La ricerca degli ignoti responsabili è in pieno svolgimento, ha dichiarato un portavoce della polizia a un giornalista presente sul posto. E una donna è annegata ieri nel lago di Lugano, è scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. La polizia ticinese precisa che si tratta di una 36enne svizzera, era in barca con un tedesco di 40 anni, entrambi risultano domiciliati nel canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo e le perlustrazioni riprenderanno nei prossimi giorni con apparecchiature speciali in collaborazione con gli agenti della cantonale di Ginevra. Infine continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato la regione himalayana. I morti accertati sono ora 750, i dispersi invece più di 3000. Manca sempre all'appello anche la coppia di escursionisti italo-svizzera residente nel Luganese.

0: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Molto bene amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buona domenica a tutti. Da Nico staremo insieme fino alle 12 in questa domenica. We are the champions, tanti gli argomenti toccati, ovviamente a tema prevalentemente musicale. Ovviamente non mancherà la nostra immancabile regalia, non solo per quanto riguarda dischi e vinili, ma vi porteremo al cinema anche questa sera, per cui se non sapete cosa fare, volete trascorrere una domenica sera alternativa andandovi a vedere un bel film all'aperto, eccolo, rimanete sintonizzati perché c'è tempo ancora, sarà più in là, più in tarda mattinata, però io la pulce nell'orecchio comunque ve l'ho messa. Tra poco ovviamente, lo sapete, no? Quando c'è il sottoscritto si giochicchia sempre un po' la mattina per indovinare a chi sarà dedicata la regalia di oggi. Tra poco partiremo con il nostro giochino ad indizi per poi fare la bella selezione e potersi godere il vinile. Cominciamo questa domenica mattina con Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman.

Abbiamo iniziato così con Classe, con Stevie Wonder. Boogie on Reggae Woman era dal 1974. Anche questa mattina, come detto all'interno di We Are The Champions, ho dei regali per voi, ma ovviamente, siccome tra questi regali figura comunque un bel vinile, che voglio dire, fanno la loro porca figura ancora al giorno d'oggi, sono tornati in auge, lo sappiamo, i collezionisti bramano alcune edizioni particolari, per cui non è che siamo qui. Cioè, non è vero, siamo qui a regalare, ma almeno per quanto riguarda il sottoscritto, esigo che questi regali vengano in un certo qual modo anche meritati da parte vostra. Per cui cominciamo col nostro giochino di indizi, che servirà a me semplicemente per racchiudere una sorta di ampolla di privilegiati che saranno tra il primo grosso gruppo di persone sorteggiate ed estratte per la vittoria finale, e poi alla fine vedremo a chi andrà bene, ok? Siamo pronti, allora ci siete. Mi raccomando, per giocare a questo giochino basta mandare un messaggio allo 079 873 8073 con quella che voi crediate essere la risposta esatta al mio giochino d'indizi, per scoprire insieme a chi è dedicata la regalia di oggi. Mi raccomando, quando mi mandate il messaggio con la vostra risposta, scrivetemi anche il vostro nome, cognome ed indirizzo, così poi risparmiamo tempo quando e se sarete poi sorteggiati per il premio. Allora, primo indizio, sapete che il primo è sempre molto vago, per cui sta a voi cercare di fare un po' una cernita, una pensata, e cercare di vedere un po' chi possa quagliare meglio con l'indizio. Primo indizio: la regalia di questa mattina sarà dedicata ad una cantante, quindi cerchiamo una donna britannica. Ho deciso di aggiungere britannica perché sennò sarebbe stato troppo ampio, quindi una cantante britannica che potremmo definire un'icona degli anni Ottanta. Bene, divertitevi, scannatevi, io sono qui, in bocca al lupo. Adesso i Police con Roxanne.

sarebbe stato più difficile, invece l'avete già presa tutti. Ah no, non è vero, adesso arrivano altri messaggi con altre ipotesi. Ah, ok, no, perché mi stavo un po' un attimino, cioè, va bene tu, vabbè che vabbè, però mi aspettavo un po' più di incertezza, di indecisioni. Allora, non è Cyndi Lauper, non è Bonnie Tyler, non è Sinead O'Connor. Ok, va bene, ci siamo. Pensavo già, perché i primi 30 messaggi che sono arrivati l'avete azzeccata già tutti, per cui diamo spazio allora anche a quelle 6-7 persone che stanno provando ancora a giocare con noi, che non l'hanno presa. Allora, andiamo avanti con gli indizi prima di passare ed entrare per la prima volta nel mondo della musica italiana per quanto riguarda questa domenica mattina. We Are The Champions ha detto che stiamo cercando una cantante britannica, icona degli anni 80. Secondo indizio è interessante, perché quel David Gilmour, il chitarrista, storico chitarrista dei Pink Floyd, ha avuto un ruolo fondamentale agli inizi della carriera di questa cantante che stiamo cercando questa mattina. Dai, tanto ormai l'avete presa tutti, quindi tanto vale. Adesso andiamo avanti un attimino ancora un po' con la musica. Poi ci dedicheremo alle effemeridi di questa domenica mattina, vedremo a chi andremo a fare gli auguri di buon compleanno. E poi ve lo dico, non è Annie Lennox, non è neanche lei. Allora, c'è indecisione, ottimo. Questo è Polysex e lui è Ivan Cattaneo.

Beh, inutile dire quanto fosse rivoluzionario questo testo di Ivan Cattaneo che abbiamo appena ascoltato. Polisex dal 1980, qualche anno fa, nel 2021, si è celebrato poi il 40° anniversario dall'uscita di questo testo, c'è stata una di questo brano, scusate, c'è stata poi una versione tributo che è stata ripubblicata, ristampata, come spesso accade nelle cifre così importanti. Lui che nel frattempo, essendo stato lui uno dei primi cantautori italiani, se non il primo in assoluto, se non sbaglio, a fare coming out e a decretare la sua sessualità, lui è diventato poi una figura chiave, no? Anche per tutto il movimento LGBTQ+ italiano e non solo. Pazzesco, se avete fatto attenzione al testo, ma anche alla musica, cioè alla capacità vocale che è riuscita a raggiungere in questa canzone, è pazzesco.

andiamo a fare, a ricordare John Edmund Andrew Phillips, lui che è stato cantautore statunitense, membro fondatore dei Mamas and the Papas. A lui è dedicata, sono dedicate le effemeridi di oggi, e lui viene omaggiato, lui che purtroppo è scomparso nel 2001, è già scomparso da qualche anno, però a lui sono dedicate le effemeridi di questa mattina e ai Mamas and Papas, che andiamo ad ascoltare con la loro California Dreaming. E tra poco vi svelo già alla fine a chi sarà dedicata la regalia di oggi, ovviamente.

Sarebbero state 88 le candeline spente oggi da John Edmund Andrew Phillips, membro fondatore dei Mamas and Papas. Questa era del 1966, è passato qualche annetto, va detto. Allora, ultimo indizio, che è quello che di solito è rivelatore, perché così vi do anche do la possibilità a chi magari è già sintonizzato dalle 9 di entrare più gente possibile in questa bella ampolla virtuale che gode di questo diritto di prelazione nel sorteggio per la regalia della domenica mattina di We Are The Champions, tutte le domeniche ovviamente dalle 9 alle 12 su Rete 3 questa mattina in compagnia di Nico. Di nuovo un buongiorno a tutti. Allora, recap dei primi due indizi con cui stiamo giocando, quindi stiamo cercando una cantante britannica icona degli anni 80. Abbiamo detto che David Gilmour, il chitarrista dei Pink Floyd, ha avuto un ruolo fondamentale agli inizi della carriera della cantante che stiamo cercando. E ultimo indizio, che sarà poi quello che vi svelerà a quei tre che ancora non l'hanno indovinata. Ultimo indizio è che è tornata in vetta a tutte, ma proprio tutte le classifiche globali molto recentemente, grazie ad una serie televisiva. 079-873-8073, il vostro nome e cognome, l'indirizzo e la vostra risposta esatta. Adesso Derek and the Dominos con la loro Laila.

0: sì, se vi dice qualcosa, magari vabbè, a parte il fatto che potreste già conoscerla di vostro questa canzone, però magari sapete, abbiamo nei cassetti della memoria alcune canzoni che ci ricordiamo di aver sentito da qualche parte ma non ci ricordiamo dove. Questa fa parte della colonna sonora del film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, che è abbastanza un classico del cinema, che più o meno tutti abbiamo visto. Cast pazzesco, adesso vado a memoria, penso ci fosse Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, forse, credo proprio di sì, però vabbè. Tant'è, è arrivato il momento di svelare la regalia di questa mattina. Complimenti, perché l'avete presa praticamente tutti, addirittura moltissimi già dopo il primo indizio. Allora, cantante britannica icona degli anni Ottanta, David Gilmour ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, perché ricevette una sua demo, una sua cassetta che gli fu inviata dai genitori praticamente, perché avevano intuito il talento di questa ragazza e sono arrivati in qualche modo a David Gilmour. Dopo l'approfondirò questa storia, ve la racconterò per bene, perché comunque è curiosa e interessante, quindi già si percepiva che avrebbe potuto sfondare la ragazza. Quindi David Gilmour la sente, si innamora artisticamente di questa ragazzina perché era molto giovane all'epoca, e poi fa in modo che venga ascoltata da più persone possibile. È tornata in vetta a tutte le classifiche globali praticamente grazie ad una serie televisiva. Stiamo cercando, e quindi oggi la regalia sarà dedicata proprio a lei, Kate Bush. La serie in questione è ovviamente Stranger Things, che è uscita 2014-2015, poi all'interno della quarta stagione la sua canzone Running Up That Hill tornò in vetta alle classifiche, perché appunto era una canzone abbastanza importante a livello di trama in questa serie televisiva, che a suo modo comunque ha fatto la storia, no? Della TV. E allora Kate Bush, che nasce il 30 luglio nella zona sud-est di Londra, da famiglia con forti inclinazioni artistiche, infatti il padre era medico, però era anche grandissimo appassionato di musica e pianista dilettante, quindi comunque la musica ha da sempre occupato un ruolo importante nella vita della giovane Kate Bush. La madre invece ex ballerina, è proprio in questo ambiente che la piccola Kate respira arte fin da piccola, crescendo ovviamente, come ipotizzabile in quel periodo, i Beatles, i Pink Floyd ovviamente, e la musica tradizionale poi irlandese raccontata anche dalla madre. Perché festeggiamo Kate Bush e omaggiamo Kate Bush questa mattina? Beh, perché il 30 agosto del 2014 c'è stato un suo ritorno sulle scene, diventando la prima donna ad avere 8 album contemporaneamente in classifica nelle classifiche del Regno Unito. Quindi 2 degli album della cantante erano nella top 10 e 8 complessivamente nella top 40, quindi un anniversario importante a suggellare un po' la sua carriera, che ha avuto un momento un po' così di calma piatta e poi è riesplosa. Quindi in regalo abbiamo una copia del vinile Kick Inside nella versione ristampa del 2018 e una copia del Best Of in CD Whole Story. Cominciamo la nostra domenica mattina omaggiando Kate Bush con la sua The Hounds of Love, 1985.
1: It's in the trees. It's coming.

Kate Bush, The Hounds of Love, era il 1985, allora l'avrete capito, sarà lei la protagonista di questa nostra domenica mattina. Abbiamo iniziato proprio con questo brano, lei che, come giustamente scrivete anche voi al nostro numero WhatsApp, è considerata ed è a tutti gli effetti un artista a 360 gradi, non solo musica ma anche arte, recitazione, chi più ne ha più ne metta, letteratura ovviamente, poi ci arriveremo, Cime Tempestose in particolare. Dicevamo prima, vi raccontavo, no, dell'incontro con David Gilmour. Diciamo che quando Kate Bush viene lanciata e presentata al grande pubblico nel 1978, è l'anno del suo esordio, suscita da subito un'anime ammirazione, perché a parte il fatto che è di una bellezza devastante, no? Capelli lunghi, occhi verdi, voce stupenda, e si vocifera, leggenda narra che ad esserne particolarmente stregato in quel periodo in tutti i sensi fu David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, che un giorno ricevette questa musicassetta con Kate Bush che suonava e cantava. All'epoca lei aveva 16 anni, però era già lanciatissima, aveva capito che la musica avrebbe occupato una parte importante della sua vita. E poi fu proprio da questo incontro artistico che David Gilmour poi decise di aiutare Kate Bush ad incidere, no? Ad investire, possiamo usare il termine investire, nella prima demo di Kate, che poi la presenta anche una delle più grandi etichette discografiche dell'epoca, e da lì, come si dice in questi casi, poi il resto è storia. Andremo ad approfondire sempre di più la figura di Kate Bush nel corso di questa domenica mattina, una grande voce, una grande artista, una grandissima cantante ovviamente. I regali in palio per voi, per partecipare basta che vi mandiate allo 079 873 8073 il vostro nome, cognome e indirizzo di casa, e poi chi sarà il fortunato o la fortunata estratta riceverà poi a casa il tutto. Buona fortuna, continuiamo con la musica, torniamo di nuovo un salto nella musica italiana con Luca Carboni e la sua Ci stiamo sbagliando. Gli anni sono quelli, era il 1984.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Poco da dire su Tina Turner se non godere semplicemente della sua meravigliosa voce. Questa era la sua The Best, pezzo probabilmente più iconico. È difficile stabilirlo, però sicuramente uno dei suoi singoli di maggior successo. Era il 1989. Lei fortemente legata alla Svizzera, alla scomparsa a Kristnacht qualche anno fa. Lei che ha lasciato un'eredità musicale importantissima. Leggevo, cercando qualche curiosità o notizia che la riguardasse, anche al giorno d'oggi, pur essendo appunto scomparsa e non più presente sulle scene, sta facendo il giro di tutta l'Italia, quindi volendo potrebbe essere anche vicino a noi, se si volesse andare a fare una serata a tema Tina Turner. Questa band spezzina, quindi ligure, dalla Spezia, gli Stronger Than All, che stanno portando nelle varie piazze italiane tutta la carriera discografica di Tina Turner, con canzoni, coreografie, insomma tutto quello che la riguarda. Serate di grande successo, a leggere anche le varie recensioni, commenti di persone che hanno avuto modo di poter vedere questa band portare Tina Turner sul palco. Per cui questa è l'eredità, la legacy, come dicono gli inglesi, che ha lasciato una figura fondamentale e iconica come Tina Turner nel mondo della musica. Continuiamo?

0: La domenica mattina su Rete 3 con We Are The Champions. Bella questa, è la giusta carica necessaria in questo momento della mattina soprattutto,
1: L'oroscopo.
0: Andiamo avanti con l'altro appuntamento fisso ormai anche della domenica mattina, ed è la lettura dell'oroscopo per questa domenica 30 agosto. Ariete, la settimana si conclude con una ritrovata chiarezza. Guardando indietro vi accorgerete di aver fatto più strada del previsto. Toro, un momento di tranquillità vi permette di rimettere ordine nei vostri pensieri. Le idee migliori nascono dalla calma. Gemelli, le emozioni si intrecciano a conversazioni significative. Aprite il cuore senza timore di essere fraintesi. Cancro, la gratitudine illumina ciò che conta davvero. Concentratevi sulle cose belle che vi circondano. Leone, qualcosa si muove lentamente, ma nella direzione giusta. Continuate quindi a credere nelle vostre capacità. Vergine, accettare ciò che non potete controllare vi farà sentire più leggeri. La serenità nasce anche dalla fiducia. Bilancia, l'equilibrio che state costruendo mostra i suoi primi risultati. Proseguite con dolcezza e determinazione. Scorpione, le intuizioni diventano particolarmente limpide. Fidatevi di ciò che percepite senza però bisogno di conferme immediate. Sagittario, guardate al futuro con entusiasmo e curiosità. Ogni nuova meta inizia sempre da un primo passo. Capricorno, riconoscete il valore del vostro impegno senza essere troppo severi con voi stessi. Avete buone ragioni per essere soddisfatti. Acquario, un progetto o un sogno torna a farsi sentire con decisione. È il segnale che merita ancora la vostra attenzione. E poi infine i pesciolini, la settimana si chiude con dolcezza e serenità. Lasciatevi guidare dalla fiducia verso ciò che vi attende nei giorni a venire. Oh, sentite qua che roba? Back to the bone, George Thorogood and the Destroyers.

0: sarà un bel cambio di mood, un bel cambio di tono tra questa Back to the Bone e la prossima canzone in scaletta. Ci riporta nel panorama musicale italiano con il professore Roberto Vecchioni, che ho ritrovato sulla carta stampata in occasione purtroppo della triste scomparsa di Francesco Guccini. Vecchioni, grande amico comunque, oltre che collega del cantautore scomparso, aveva rilasciato una intervista molto carina, molto simpatica sul Corriere della Sera, che sono andato a recuperare, in cui ha raccontato per esempio, no, il primo incontro con Guccini, che è rimasto impresso, no, tra i ricordi di Vecchioni. Si sono conosciuti davanti a due bottiglie di vino, aveva detto, e Guccini aveva esordito dicendo: dai, vediamo chi finisce prima. È stato molto simpatico. Poi Vecchioni ha aggiunto un po' con una vena di amarezza anche, no, purtroppo ha vinto lui, ha finito prima sia la bottiglia e poi mi ha anche preceduto nell'andarsene, questo mi dispiace tantissimo, ha detto lui. Racconta poi anche gli ultimi contatti che c'erano stati tra i due, gli ultimi lavori che avevano fatto insieme. L'ultima collaborazione infatti risale al 2018, quando Guccini accettò di interpretare Ti insegnerò a volare, il brano che Vecchioni aveva deciso di dedicare ad Alex Zanardi. Si erano trovati, gli aveva fatto sentire tutto il disco Vecchioni a Guccini. Guccini alla fine si era commosso, si è alzato, ha abbracciato Vecchioni. Vecchioni gli chiese: dai, prendi la canzone che preferisci, fai quella che vuoi, fa la tua. Prese appunto quella dedicata a Zanardi e in 20 minuti hanno inciso la sua parte nella cucina della sua casa di Pavana. Lui non lasciava mai la sua abitazione in quel periodo, per cui se la montagna non va da Maometto, aveva detto Vecchioni, Maometto va dalla montagna. E così è stata l'ultima collaborazione tra Vecchioni e Guccini. Adesso ce lo ascoltiamo con Lucia San Siro.
1: Hanno ragione

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: davvero da grande uomo di cultura quale sono. Ricordo e associo Luci a San Siro solo ed esclusivamente alla scena di Tre uomini e una gamba e il viaggio in macchina di Aldo, Giovanni e Giacomo, dove alla scelta della colonna sonora da ascoltare durante il viaggio che doveva portarli verso il sud Italia, a un certo punto viene inserita la cassetta addirittura nel mangiacassette della macchina, parte Luci a San Siro e Giovanni che dice: non ce la faccio, troppi ricordi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Troppi ricordi, ma certo. Grande Roberto Vecchioni, ha un solo grandissimo difetto, Vecchioni. Che è un tifoso dell'Inter. Grande tifoso dell'Inter, all'Inter. Ma glielo perdoniamo, al maestro. Allora, le previsioni del tempo per la giornata di oggi: come detto, sarà ancora oggi una giornata ben soleggiata e calda, perché arriveremo anche oggi a toccare i 30 gradi, però in giornata non è escluso anche qualche cumulo pomeridiano e nelle Alpi, soprattutto nella notte, qualche rovescio isolato, non escluso. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Grave fatto di sangue avvenuto questa notte ad Arau. In primo piano una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in modo grave, secondo quanto annunciato poco fa su X dalla polizia cantonale argoviese. La sparatoria è avvenuta nel quartiere Schachen di Arau, dove era in corso un rave party ed erano previsti circa 2500 partecipanti. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo rimane transennata. Le autorità hanno chiesto al pubblico di tenersi lontano dalla zona e la ricerca degli ignoti responsabili è in pieno svolgimento. I possibili moventi e le circostanze esatte dell'accaduto non sono ancora chiari. E una donna è annegata ieri nel lago di Lugano, scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. La polizia ticinese precisa che si tratta di una 36enne svizzera, era in barca con un tedesco di 40 anni, entrambi risultano domiciliati nel canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo e le perlustrazioni riprenderanno nei prossimi giorni con apparecchiature speciali in collaborazione con gli agenti della cantonale di Ginevra. Infine, in Islanda la popolazione avrebbe respinto la richiesta di avviare negoziati per aderire all'Unione Europea. Secondo l'emittente radiotelevisiva RUV, con lo scrutinio completato in 5 dei 6 collegi elettorali, circa il 47,5% degli elettori ha sostenuto la proposta del governo, mentre il 52,5% ha votato contro. I risultati definitivi sono attesi nel corso della giornata. Era l'ultima notizia, adesso l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati, è noto il calendario europeo del Lugano. I bianconeri debutteranno il 15 ottobre alla AEL Arena contro la Stella Rossa, poi è trasferta a Madrid una settimana dopo contro il Getafe. A novembre sfide ai lituani del Žalgiris il 5 e a Jablonec in Cechia il 26. Il 10 dicembre trasferta a Copenaghen e il 17 l'ultima alla AEL Arena contro il St. Truidens. Bianconeri che alle 14 scenderanno in campo a Sion in un incontro valido per la quinta giornata, a seguire San Gallo Thun e Vaduz contro Grasshopper. Ieri sera 3-3 tra Young Boys e Basilea, lo Zurigo ha vinto 3-2 a Losanna, mentre Servette e Lucerna, pareggiando 1-1, si sono spartiti la posta. In Serie A la Juventus ha battuto 2-0 il Parma, oggi Napoli contro Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. In Germania Mauro Lustrinelli ha iniziato con un pareggio la sua avventura all'Union Berlino. La Vuelta ha perso Tadej Pogacar, lo sloveno, nell'ottava tappa di ieri, ha vinta dalla francese Coccar. Non è riuscito a evitare un sasso ed è caduto procurandosi una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra cervicale e una frattura scomposta del

La clavicola sinistra che andrà operata. Con il ritiro di Pogačar, la maglia rossa è finita sulle spalle dello spagnolo Mas con un minuto su Roglic. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verrot, che non gareggerà a Bellinzona. La friburghese vincitrice giovedì degli 800 a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Galathletics perde dunque una delle personalità più attese, ma i campioni da ammirare questa sera al comunale saranno comunque molti. Marc Márquez ha vinto davanti al fratello Alex e Bezzecchi la sprint delle Gran Premio d'Aragona, oggi gara in programma alle 14 con lo stesso pilota italiano dell'Aprilia in pole. Con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Val di Sole, alle 13 la prova femminile e alle 15:15 quella maschile. La preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione sciistica ha subito un'interruzione vittima di dolori durante l'allenamento di ieri mattina e il 28enne ha subito un piccolo infortunio muscolare come confermato dagli esami a cui si è sottoposto. Swiss-Ski non ha comunicato i tempi di recupero ma ha precisato che non partirà lunedì per il Cile con la squadra come inizialmente previsto. Ok, a Corriere Gottardo Arena ieri si sono svolte le rispettive presentazioni di Lugano e Ambri Piotta in vista dell'incombente stagione. Se nelle ventine i giocatori si sono impegnati in sfide e partitelle, a Lugano i bianconeri hanno affrontato il Davos uscito vincitore per 4-1 di Sanford, l'unica rete dei padroni di casa. Per concludere il tennis, senza svizzeri in campo oggi iniziano gli US Open. Roger Federer invece è stato inserito nella Hall of Fame della disciplina.

merita sempre un piccolo racconto la scelta del nome dei Fine Young Cannibals che abbiamo appena ascoltato con She Drives Me Crazy. Era il 1989, hanno preso spunto da un film del 1960, All the Fine Young Cannibals, uscito appunto nel 1960. Il titolo italianizzato è I Giovani Cannibali, magari alcuni di voi all'ascolto se lo ricordano così. Il chitarrista Andy Cox ha dichiarato in alcune interviste che la band proprio scelse questo nome ispirandosi a quella pellicola degli anni 60, che all'epoca consideravano un po' insolito, no? Come concetto. E poi il significato simbolico che hanno deciso di attribuire dal nome a quello che poi loro fanno e tramutano in musica è presto spiegato, perché il nome rifletteva in modo ironico e anche originale l'approccio musicale che la band aveva deciso di adottare, ovvero quello di cannibalizzare, tra virgolette, e mescolare differenti generi musicali come soul, R&B, pop rock, per fonderli poi in quello che loro definiscono sound moderno e personale. Carina, la scelta è sempre simpatica. La storia, il racconto e aneddoto che sicuramente avrete già sentito, però a cadenza regolare sono quelle chicchette che secondo me ogni tanto vanno riesumate, vanno ricordate. Umberto Tozzi adesso nell'aria c'è, dopo di lui torneremo ad occuparci in maniera ovviamente positiva e dedicarci interamente a Kate Bush.

Non di solo ti amo, vive Umberto Tozzi, ma anche questa nell'aria c'è, che abbiamo ascoltato alle 10:14 minuti di questa domenica mattina. È We Are The Champions, come tutte le settimane sulle frequenze di Rete 3. Un saluto a tutti da Nico. Oggi la regalia è dedicata a Kate Bush. L'ho detto, in palio c'è una copia del vinile The Kick Inside nella versione ristampa del 2018 e una copia del Best Of in CD di The Whole Story. Per partecipare e provare ad essere estratti basta che vi mandiate un messaggio allo 0798 738073 con il vostro nome, cognome e indirizzo. Poi ci sarà l'estrazione verso le 11:40 circa, in cui vi comunicherò i due vincitori della giornata di oggi. È il momento di Wuthering Heights, ovvero Cime Tempestose. Durante gli anni della formazione, una giovane Kate Bush durante la scuola scopre il romanzo di Emily Bronte che le cambia completamente la vita. La colpisce profondamente, si riconosce nella passione che lei definisce selvaggia, ma di fatto è così, di Catherine e di Heathcliff, due anime indomabili. Chi ha letto il romanzo sicuramente sa di cosa sto parlando. Due anime indomabili, no? Legate da un amore che trascende addirittura alla morte. Quindi lei si immerge totalmente in questo romanzo e da questa folgorazione poi nasce proprio Wuthering Heights, il brano che nel 1978 lancerà di fatto Kate Bush verso il successo mondiale, un po' come una consacrazione, no? Nella canzone infatti lei si mette proprio nei panni di Catherine, che dal mondo dei morti supplica Heathcliff di lasciarla entrare. Non si limita però lei a cantarla questa canzone, la interpreta in tutto e per tutto, ed è qui che poi ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo fatto in apertura, ovvero di considerare Kate Bush un artista a 360 gradi, non solo un interprete musicale, non solo una cantautrice, ma proprio una che abbraccia in tutto e per tutto la propria produzione. Poi con la sua voce, le coreografie, il look da fantasma quasi romantico, tutto poi contribuisce a trasformare il romanzo in un'esperienza sonora e visiva unica. A quel punto poi Wuthering Heights diventa il primo numero uno scritto interamente da una donna nel Regno Unito e consacra Kate Bush come un artista letteralmente fuori dagli schemi. E allora che dite? Io direi che ce l'ascolto.

fatto sorridere il messaggio di Dave allo 079 873 8073. La canzone richiede, per essere imitata, scrive lui, jeans di 3 taglie in meno proprio lì, bel pezzone, buona giornata. Sì, tocca dei picchi vocali pazzeschi Kate Bush in questa Wuthering Heights, Cime tempestose, brano che l'ha resa celebre, l'ha fatta esplodere all'interno del panorama musicale globale. Lei che comunque ha dichiarato poi in una delle sue rare interviste, perché concede poche interviste alla ragazza, le dichiarazioni sono veramente proprio col contagocce, però in una delle sue rare interviste ha dichiarato che ancora oggi, a distanza di anni, lei continua a leggere il romanzo di Emily Bronte, Cime tempestose, ogni volta dice che riesce a trovare degli aspetti nuovi, delle cose che non aveva notato durante le letture precedenti, riesce ancora a trasformarlo, a reinterpretarlo, per cui veramente addicted, dipendente da questo romanzo che io ho studiato a scuola e non ne ho un bel ricordo, devo essere onesto, però alla fine chi siamo noi per giudicare i gusti letterari delle persone? A lei ha contribuito a costruire la carriera musicale, per cui ci sta che possa apprezzarlo fino a questo punto. The Emotions adesso con Best of My Love.

Jam con Town Called Malice 1982. Eccola lì, è arrivata, me l'aspettavo. Ringrazio sempre le fatine perché sanno che quando c'è il sottoscritto al timone di We Are The Champions si aspetta il regalino, se lo aspetta il Renato Zero di turno. Per cui con grande piacere anche questa domenica vedo che mi hanno voluto accontentare. Questa è lei, è proprio lei!

Sì, ma ottiene sempre un grandissimo successo Renato Zero la domenica mattina, soprattutto con brani come questo, con Mi Vendo, che vi ha fatto ballare, vi ha fatto cantare, vi ha fatto agitare, perché no? Ma è questo quello che vogliamo raggiungere con We Are The Champions, e se possibile adesso miglioriamo anche con lui, il Duca Bianco, David Bowie e la sua Absolute Beginners.

C'è anche lo zampino di Lenny Kravitz in questa Be My Baby, e nell'album che conteneva appunto questo brano che abbiamo sentito cantare dalla splendida voce di Vanessa Paradis, era il 1992. E beh ragazzi, gli anni passano, ne parliamo spesso e volentieri, soprattutto quando ci si incrocia sulle frequenze di Rete 3 la domenica mattina, perché ci rendiamo conto dei brani che vengono poi inseriti all'interno della scaletta di We Are The Champions, vuol dire che sono brani un po' datati. Quindi per chi magari è delle generazioni un po' più fresche, usiamo questo aggettivo qua, questo nominativo qua, quindi magari gente nata alla fine degli anni 80, primi 90 come il sottoscritto, trova canzoni che ascoltava quando era piccolo, in età adolescenziale, se li ritrova nella scaletta di We Are The Champions, è chiara indicazione del fatto che il tempo, ragazzi, sta passando e non c'è nulla da fare. E queste robe ci fanno, sono a volte dei bei schiaffoni in faccia che ci stanno dicendo: oh, svegliati, devi capire cosa fare da grande, perché il tempo sta passando e neanche ce ne stiamo accorgendo. Torniamo indietro adesso al 1979 con Rino Gaetano e la sua Ai Maria.

vedi, è questo quello che si stava dicendo prima, quando trovi brani del 1997 poi vai a fare quei ragionamenti lì. Infatti volendo scriverlo 079 873 8073, fino a quando delle canzoni te le ricordi perché le ascoltavi da piccolo va ancora, se invece come me eri già all'estero e pianificavi di sposarti l'anno successivo, allora sì che senti un certo peso sulla schiena. Buona giornata Giovincello. Buona giornata a te caro Moreno, grazie per il messaggio. A parte il fatto che ormai, ma sempre di più, questo discorso vale per tutti, l'età diventa solamente un fatto quasi anagrafico, ci sono cinquantenni, sessantenni che mettono a letto molti ragazzini della mia età, trentenni, trentacinquenni, ma anche più giovani, per cui di cosa stiamo parlando? Dipende un po' dal tipo di vita che uno decide di affrontare, non, ovviamente non vale per tutti, però per molti sì, e come se vale. Caro Dario, buongiorno, mi sono appena collegato, scrive: chi si festeggia oggi? Oggi stiamo festeggiando Kate Bush, caro Dario, a lei è dedicata la regalia di oggi, tra pochissimo ci torneremo, anche perché nell'ultima ora, lo sappiamo, sono due i momenti in cui parleremo dell'artista protagonista della regalia, all'inizio e poi verso la fine, quando poi ci sarà anche il momento dell'estrazione. Ovviamente per partecipare, se siete interessati al vinile di Kate Bush e al CD, basta che scriviate il vostro nome, cognome e indirizzo di casa al nostro numero WhatsApp e poi tra esattamente un'ora circa, verso le 11.45-11.50, ci sarà il momento in cui sorteggerò a sorte il o la fortunata fortunato vincitore di questa mattina. Ora arriva Phil Collins con Something Happened on the Way to Heaven e rimaniamo negli anni 90 anche per il brano successivo, siamo fissi lì, comunque stiamo parlando di 36

0: Ma bene, molto molto bene finire quest'ora così. Era da un po' che non riascoltavo più Peter Pan di Enrico Ruggeri, ma è un pezzo pazzesco.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pieno di energia, pieno di carica, come deve essere per una domenica mattina soleggiata, bella, come quella di oggi. Sono le 11, buongiorno a tutti da Nico, è domenica 30 agosto, questa è We Are The Champions. Per l'ultima ora insieme, fino a mezzogiorno, torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Come detto, non è cambiata la situazione rispetto alle occasioni precedenti, sarà una giornata ben soleggiata e anche calda, perché arriveremo anche oggi a toccare i picchi di 30 gradi, però occhio, perché è possibile anche lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano e nelle Alpi in serata, che potrebbe portare anche a qualche breve rovescio, non escluso, comunque nulla di particolarmente impegnativo dal punto di vista della pioggia. Ecco, adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Non è stato ancora ritrovato il corpo della 36enne svizzera annegata ieri nel lago di Lugano e scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. Era in barca con un tedesco di 40 anni, entrambi risultano domiciliati nel canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo, per portare sostegno psicologico è stato attivato il care team. A seguito della manifestazione pro-palestina non autorizzata ieri a Basilea, la polizia, che ha impedito il corteo, ha controllato e allontanato 174 persone, sequestrato un manganello e materiale propagandistico con simboli di Hamas. Una persona è stata fermata in quanto oggetto di un mandato di arresto provvisorio per un reato non collegato però alla manifestazione. Almeno altre 4 persone sono state denunciate per aver ostacolato l'operato delle forze dell'ordine. 2 adolescenti sono rimasti invece in custodia della polizia fino all'arrivo dei genitori. Infine, la mostra del cinema di Venezia, che si apre mercoledì, verrà reso omaggio al cinema svizzero, ospite d'onore del Venice Production Bridge. I cineasti elvetici saranno presenti in gran numero e per l'occasione si recherà a Venezia anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Ne dà notizia Swiss Films, l'agenzia di promozione del cinema svizzero, sul suo sito web. In totale verranno presentati in prima mondiale alla mostra di Venezia 7 film e coproduzioni svizzere.

Questa Vacanze Romane di Mattia Bazar era il 1983, parteciparono al Festival di Sanremo proprio di quell'anno lì, aggiudicandosi il premio della critica. Splendida poi la voce di Antonella Ruggero, che si è cimentata nel cantare questa canzone. Stiamo festeggiando e omaggiando Kate Bush questa mattina, lo sapete, a We Are The Champions. Perché? Perché nel 30 agosto del 2014 ci fu un suo ritorno sulle scene, diventando di fatto la prima donna ad avere 8 album contemporaneamente in classifica nel Regno Unito. È una ricorrenza importante, perché è comunque un traguardo di certo spessore che descrive al meglio la straordinaria carriera di questa artista tutto tondo, come abbiamo imparato a conoscerla, no? Magari ci sono persone che all'ascolto la stanno scoprendo questa mattina o riscoprendo insieme a noi. Molti messaggi sono arrivati da parte di genitori contenti ed orgogliosi che i propri figli e le proprie figlie abbiano scoperto il talento, la voce di Kate Bush, ovviamente complice anche, inutile girarci intorno, nella serie televisiva di Stranger Things. Però chi se ne frega, cioè alla fine l'importante è arrivare a conoscerle le cose, poi il come non è importante. In scaletta abbiamo un altro dei suoi brani più iconici, che è Babushka, pubblicato nel 1980 come singolo estratto da Never Forever. È una canzone rock, lei l'ha definita una canzone rock teatrale, perché racconta, per chi magari avvezzo un po' con l'inglese e ha avuto magari anche modo in passato di andare a leggersi il testo, perché era semplicemente curioso di sapere, no, un po' il tema che veniva trattato, racconta una storia di gelosia, insicurezza e autoinganno, così viene proprio descritto. Infatti il testo racconta la storia di una donna sposata che, temendo poi di aver perso l'attrattiva agli occhi del marito, decide di mettere alla prova la sua fedeltà. Quindi, sapendo questi piccoli dettagli, godetevi e potete apprezzare ancora di più Babushka di Kate Bush. Siete ancora in tempo per partecipare alla regalia, fino alle 11.40 c'è tempo. 0798 73 8073 con il vostro nome, cognome e indirizzo.

Beh, avete avuto modo di capirla e comprenderla meglio dopo la descrizione fatta prima. Era Babushka di Kate Bush. Ma mi sta venendo in mente un gioco di parole terrificante che terrò per me. Ma cosa fa Kate Bush al giorno d'oggi? L'abbiamo detto, è tornata in auge grazie anche a Stranger Things. Lei continua comunque a vivere ancora in Inghilterra, lontana dai riflettori, perché non è... Come detto, ho fatto anche fatica a trovare le sue recenti interviste. Diciamo che si concede poco e forse anche malvolentieri alla stampa. Infatti lei tende a vivere con comunque un basso profilo, ma sta continuando a lavorare a nuovi materiali, nuove produzioni, ma non ha di fatto mai annunciato che in cantiere ci sia un nuovo album o comunque un nuovo progetto musicale. Continua il suo catalogo però ad essere celebrato, continua tra l'altro a raggiungere anche premi, riconoscimenti su riconoscimenti, per cui grazie ad album che furono ad album passati, per cui diciamo che potrebbe tranquillamente, come molti, vivere di rendita. Lei che al giorno d'oggi è veramente un'artista, una leggenda vivente, potremmo definirla così, che ha influenzato tantissime nuove generazioni di musicisti, no? Su tutti, alcuni profili che hanno pubblicamente ammesso e dichiarato di essersi ispirati a lei ci sono Björk, Florence Welch, Lordi, insomma ce ne sono parecchi, eh? Comunque è stata veramente fonte di ispirazione per molti, come è giusto anche che sia. Comunque il timbro vocale è molto particolare, come interpreta le canzoni è spettacolare, per cui non poteva che essere così, We Are The Champions continua con la meravigliosa musica della domenica mattina di Rete 3 con i Clash, la loro Rock The Casbah, era il 1982.

0: Claudio Baglioni, io sono qui. Era il 1995, domenica mattina ricca di premi, come detto, oltre alla regalia dedicata a Kate Bush. Da un po' di tempo a questa parte, in tutta la settimana, ma anche la domenica, ovviamente non possiamo esimerci dal farlo, vi portiamo al cinema.
1: Movie Quiz.
0: Ebbene sì, cari miei, perché dal 21 agosto al 13 settembre stiamo regalando dei biglietti per degli ascoltatori, per le proiezioni della sera stessa dell'Open Air Cinema Lugano, che si tengono al Lido di Lugano, per cui mi raccomando, anche questa sera è previsto un film in proiezione. Il film di questa sera è Il gusto delle cose, Le goût des choses, è in francese, sarà in francese, sottotitolato in italiano. Racconta la storia di due contadini, una scelta radicale, ovvero quello di passare un anno per custodire il gusto delle cose. Il documentario, film, perché è più un documentario, si sviluppa sulle alture sopra Vevey. Pierre Gilles e Antoine hanno preso una decisione radicale: nutrire le persone in modo diverso. Da 3 anni infatti sviluppano la loro azienda agroecologica in permacultura, al di fuori dei modelli convenzionali. Quindi coltivare in modo naturale significa però esporsi ai capricci del clima, ai parassiti, alle malattie e a una costante pressione finanziaria. La loro storia viene raccontata in questo docufilm, in questo documentario, e se volete partecipare ho qua dei biglietti, due biglietti per 3 di voi, per cui 6 biglietti in totale. Ma lo sapete, bisogna rispondere a una semplice domanda per potersi aggiudicare i biglietti. Diciamo che andremo a testare le nostre reminiscenze delle varie lezioni di scienze, di biologia, di quando si andava a scuola, visto che parliamo di agricoltura, parliamo un po' di natura, eccetera eccetera. L'unica cosa che ci si ricorda di quando si studiava, per chi ha fatto degli studi approssimativi come il sottoscritto e non ha poi approfondito perché magari voleva diventare biologo di professione, ma tutti ci ricordiamo delle fatiche apprese per imparare la fotosintesi clorofilliana. A questo punto, a questo proposito, quindi voglio un po', come detto, andare a testare le vostre conoscenze della materia, quindi vi chiedo: qual è lo scopo della fotosintesi clorofilliana? 3 opzioni: A, produrre acqua per le foglie; B, far crescere i fiori sul terreno; oppure C, creare zuccheri per il nutrimento della pianta. Se volete partecipare alla visione di questo film, che vi ripeto andrà in onda con qualsiasi tempo, ma per oggi la serata è bella limpida e tersa, per cui non ci sono problemi, mandate un messaggio allo 079 873 8073 con il vostro nome e cognome e quella che pensiate sia la risposta giusta, A, B o C. Quindi qual è lo scopo della fotosintesi clorofilliana? A, produrre acqua per le foglie; B, far crescere fiori sul terreno; oppure C, creare zuccheri per il nutrimento della pianta. Vi lascio qualche brano di tempo per rispondere, poi anche qua si andrà a sorte.

Ben Sharp con You, loro arrivano dall'Olanda, era il 1991, allora congratulazioni alle persone che hanno partecipato al quiz di questa domenica mattina per la proiezione del film Il gusto delle cose, che avrà luogo questa sera alle 21 al Lido di Lugano, con qualsiasi tempo mi raccomando, quindi andate lì, i vincitori sono già stati contattati, annunciatevi con nome e cognome e vi faranno entrare. Ma la risposta, la domanda ovviamente, a cosa serve, qual è lo scopo della fotosintesi clorofilliana, la risposta corretta era la C, creare zuccheri per il nutrimento della pianta. Infatti la creazione degli zuccheri di cui la pianta si nutre grazie alla luce del sole e all'anidride carbonica che si incontrano all'interno delle foglie, questo è il processo che poi porta all'obiettivo finalizzato della fotosintesi clorofilliana. E anche oggi abbiamo fatto un bel ripassino di biologia, siete contenti? Oh, was not was.

Cantava Fiordaliso, era il 1984, non voglio mica la luna, voglio soltanto un vinile. Potrebbe essere parafrasata così, visto che è arrivato il momento di annunciare a tutti voi, a tutte e a tutti voi, chi si è aggiudicato il vinile e il CD che c'era in palio questa mattina. Vi ricordo, abbiamo omaggiato Kate Bush. In palio c'era una copia del vinile di Kick Inside nella versione ristampata del 2018 e poi una copia del CD Best of The Whole Story, ovviamente sempre di Kate Bush. Per cui facciamo un grossissimo applauso a Giona da Sonvico, a cui arriverà un bel vinile e sarà depositato in buca lettere tra qualche giorno. E un applauso anche a Roberta da Riva San Vitale, a lei invece sarà recapitato il CD sempre nei prossimi giorni. È arrivato il momento di concludere, quindi la domenica mattina a lei dedicata, e ovviamente non poteva che essere questo il brano scelto per concludere questa domenica mattina, il brano che ha riavvicinato, abbiamo detto in precedenza, anche le nuove generazioni alla musica e ai lavori di Kate Bush, grazie alla partecipazione e all'inserimento all'interno della colonna sonora in un ruolo centralissimo della serie TV di Stranger Things di Running Up That Hill. Perché è così importante? Perché chi ha visto la serie lo sa, chi non l'ha vista gliela spiego al volo. Praticamente una ragazza all'interno di questa serie televisiva è, diciamo così, inseguita e cacciata da un'entità che la vuole ammazzare, tra virgolette, e lei ha scoperto, questa ragazza, per evitare che questa entità, questo mostro, questo nemico la raggiunga, il modo migliore per isolarsi da tutto e non pensare a nulla è ascoltare la sua canzone preferita di quel momento, che era proprio Running Up That Hill. E allora non ci resta che godercela e ascoltarla, canzone che poi tornò in vetta alle classifiche proprio grazie all'uscita di quella serie televisiva. Kate Bush ringrazia gentilmente in tasca e porta a casa.

Beh, non ho molto da aggiungere, brividini lungo la schiena dappertutto. Running Up That Hill, Kate Bush a concludere questa domenica mattina a lei dedicata. Ringrazio Daisy per il bel messaggio vocale in cui dice che appunto molti film, serie televisive hanno contribuito in questi anni a riportare in auge diversi brani del passato. Lei fa l'esempio anche degli AC/DC e dei vari film della Marvel che io non ho visto, perché non sono molto appassionato del genere, non mi entusiasmano, per cui ecco mi attengo a quanto detto da lei. Ma poi, sempre rimanendo in tema Stranger Things, anche Master of Puppets dei Metallica è tornata in cima a tutte le classifiche dopo l'ultimo episodio della penultima stagione, dove Eddie Munson, per provare a salvare, perché la musica ha un ruolo centrale in quella serie televisiva, per cui per chi ancora fosse indeciso se guardarlo o no, se siete appassionati degli anni 80 e della musica in generale, date una possibilità a Stranger Things, perché comunque secondo me non vi deluderà. Come detto, Eddie Munson, per cercare di, uno dei personaggi di questa serie, per cercare di combattere queste forze del male, si esibisce in una solo nella solo di chitarra di Master of Puppets, che ha imparato a suonare lui insieme a tutta la band dei Metallica, ed è una scena epica, una scena pazzesca. Chi ha visto la serie televisiva sicuramente sa di cosa sto parlando, so a cosa mi riferisco. Momento eccezionale, da pelle d'oca anche quello, strepitoso. Tra poco ci salutiamo, ahimè, purtroppo anche questa domenica è giunto al termine. Prima però ci facciamo coccolare da Bryan Adams e la sua Heaven.

E l'obiettivo di We Are The Champions è proprio quello, provare a farvi vivere un po' di ebbrezza da paradiso e portarvi in heaven, al settimo cielo, grazie alle musiche e alle canzoni sapientemente scelte dalle nostre splendide fatine dei dischi. Molto bene, alle 11:56 minuti è arrivato per me il momento di salutarvi, quindi da Nico l'augurio di una splendida domenica, ma soprattutto di un buon inizio di settimana, perché da lunedì si torna a scuola, si torna alla normalità, per cui evviva. Da Nico un saluto a tutti, a presto, vi abbraccio, ciao!

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

0: Sono le 12.31 in questo momento, torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà in prevalenza soleggiata con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano nelle Alpi, in serata e nella notte anche qualche breve rovescio non escluso, con le temperature massime che oggi a basse quote arriveranno a toccare i 30 gradi, in Alta Engadina invece massime di 20. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss giunto in redazione ci informa che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km tra Amsteg e le attese sono di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: In apertura, il grave fatto di sangue avvenuto questa notte ad Arau, dove una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in modo grave, secondo quanto annunciato poco fa su X dalla polizia cantonale argoviese. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Schachen di Arau, dove era in corso un rave party ed erano attesi circa 2500 partecipanti. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo rimane transennata. Le autorità hanno chiesto al pubblico di tenersi lontano dalla zona. La ricerca degli ignoti responsabili è in pieno svolgimento, ha dichiarato una portavoce della polizia ad un giornalista presente sul posto. I possibili moventi e le circostanze esatte dell'accaduto invece non sono ancora chiari. E non è ancora stata ritrovata la donna che ieri nel tardo pomeriggio è scomparsa mentre nuotava nelle acque del Ceresio al largo di Brusino Arsizio. Si tratta di una 36enne svizzera domiciliata nel canton Zurigo, che poco prima si trovava su una barca in compagnia di un 40enne tedesco. Le ricerche continuano anche se non appaiono semplici. La scomparsa è avvenuta a 500 metri dalla riva, in una zona dove il fondale è profondo 80 metri. Per questo verranno utilizzate apparecchiature specialistiche e ci si appoggerà ad alcuni agenti della polizia cantonale di Ginevra, lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese. Infine, in Nepal il numero dei morti accertati causati dall'inondazione di mercoledì ha superato i 730, mentre risultano tuttora disperse circa 2400 persone, tra loro anche la coppia di escursionisti italo-svizzera residente in Ticino. Per quanto riguarda la regione tibetana della Cina, invece, da dove arrivano poche immagini e scarse informazioni, il bilancio fornito dalle autorità parla di 16 morti e circa 550 dispersi. Era l'ultima notizia, adesso spazio all'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Federer nella Hall of Fame in Lugano dalle 14 in campo a Sion. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con Roger Federer, membro ufficiale della Hall of Fame del tennis. Il 45enne fuori classe, secondo svizzero dopo Martina Hingis a ricevere questo onore, è stato premiato e inserito nella lista dei più grandi di sempre. La cerimonia è avvenuta nella notte a Newport, a poche ore dall'inizio degli US Open. Federer, vincitore di 103 titoli, 20 del Grande Slam e ritiratosi nel 2022, ha reso omaggio agli avversari, ai tifosi, alla famiglia e agli amici che hanno condiviso la sua carriera, tutto questo in un lungo discorso che si è trasformato in una vera e propria lettera d'amore allo sport. Il calcio ora con la quinta giornata di Super League, iniziata ieri con il pareggio 3-3 tra Young Boys e Basilea, 1-1 tra Servette e Lucerna e la vittoria dello Zurigo, 3-2 a Losanna. Oggi il Lugano gioca a Sion con inizio alle 14. Sempre oggi ricordiamo anche le altre partite in programma, che sono San Gallo, Tune, Vaduz, Grasso. Per intanto è stato pubblicato il calendario europeo del Lugano, che nella fase campionato della Conference League debutterà il 15 ottobre in casa contro la Stella Rossa, mentre la prima trasferta la settimana seguente sarà in Spagna contro il Getafe. Rimanendo al calcio, in Serie A, dopo il successo della Juventus ieri 2-0 contro il Parma, oggi si giocano tra le altre Napoli, Como e Cagliari contro Inter. Un cerotto sul sopracciglio, collare cervicale, spalla e mano fasciate e una smorfia eloquente. E Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta, una corsa che stava in quel momento dominando e che il campione sloveno ha dovuto abbandonare. Pogacar, che lo ricordiamo, ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola e una frattura cervicale. I tempi di recupero non sono noti e incerta è la sua presenza ai prossimi mondiali di fine settembre in Canada. Ed è una rinuncia invece quella di Audrey Berrou, che non gareggerà questa sera a Bellinzona. La friburghese vincitrice giovedì degli 800 a Zurigo ha giustificato la sua assenza al comunale, con il bisogno di recupero mentale e fisico dopo le ultime grandi prestazioni sugli 800 metri. Gala Athletics questa sera con diretta TV dalle 18:30. Per lo sci la preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione ha subito un'interruzione, il 28enne in allenamento ha subito un piccolo infortunio muscolare, così come è confermato da Swiss Ski. Non sono noti i tempi di recupero, ma domani Odermatt non partirà come previsto per il campo di allenamento in Cile. Veniamo all'hockey. Come tradizione vuole, ieri le due formazioni ticinesi si sono presentate ai tifosi e alla Corner Arena c'è stato spazio anche per l'amichevole contro il Davos, persa dai bianconeri per 4-1. Infine, nel programma odierno ricordiamo il Gran Premio di MotoGP di Aragona dalle 14 con l'italiano Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, impostosi ieri nella sprint, mentre con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Trentino. Alle 13 la prova femminile, alle 15:15 quella maschile. We'll be right back.

0: tempo, parliamo del tempo, perché dopo una settimana favolosa ce ne aspetta un'altra.
1: Altrettanto più o meno favolosetta.
0: Altrettanto più o meno.
1: Cominciamo con oggi. No.
0: Ho avuto modo quest'ultima settimana di rendermi conto che sto invecchiando.
1: E mi spiegherai anche perché.
0: Ho avuto uno sberlone dalla vita.
1: Uno sberlone.
0: Perché sai che c'è?
2: Non ti senti più tu? Potrebbe essere la menopausa.
0: Alla pancetta.
1: Un tempione.
0: Ho fatto in tempo negli anni ad abituarmi.
1: Alla pancetta.
0: Alla pancetta. Alla cellulite. Ma fammi parlare. Alla cellulite pure non è più un problema.
3: In menopausa, 4 donne su 5 soffrono di vampate di calore.
0: Però ai punti, ai colpi che perdo e che prendo sulla vista ancora non ci avevo fatto i conti.
1: È vero, sì.
0: Mi sono resa conto che devo avvicinare sempre di più gli schermi.
1: Quindi, ok.
0: Ma allontanare sempre di più i libri. È un po' come quando prendi l'auto nuova o il telefono nuovo, che finché non hai il primo graffio fai super attenzione, sei rigido e rigoroso, hai paura di tutto. Una volta che ti cade per la prima volta il telefono, che picchi dentro un attimino, l'auto... Poi dopo...
1: Sì, chi se ne frega, va bene tutto.
4: I 50 anni sono i nuovi 30. Mi sento più sicura, più consapevole.
5: Ricordati che devi morire!
6: Sì, no, mo me la segni proprio.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ed eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un altro di quei momenti dedicati al riascolto dei punti più importanti della stagione di Un'ora per voi che abbiamo vissuto, il terzo ed ultimo best of di questa estate. Come sempre andiamo a riesplorare ciò che ci ha emozionato di più, ciò che ha avuto un significato giornalistico e musicale di critica più intenso, ma cerchiamo di cominciare queste puntate andando ad analizzare simpaticamente alcuni dei tormentoni del passato. Ebbene, andiamo a quel 1998, quando l'estate finisce per andare fra le dita di un bravissimo Alex Britti, fino allora sconosciuto. Tra l'altro, in realtà era uno dei più preparati chitarristi europei che spopolava ad Amsterdam, a Roma, e non solo gli addetti ai lavori lo conoscevano. Esce un brano Solo una volta o tutta la vita, brano che in realtà brucia piuttosto sotto traccia fino a metà agosto, quando le radio cominciano a mandarlo in onda a ripetizione, segnando il fortunato futuro del chitarrista romano, che smette di essere un chitarrista per diventare un grande interprete di musica italiana, ancora più bravo a scegliere i brani giusti per battere il ferro finché è caldo. Uno su tutti, Oggi sono io, al successivo Sanremo Giovani, con il quale poi si guadagnerà l'accesso alla sezione Big e alla soddisfazione della cover con Mina. La canzone Solo una volta o tutta la vita è tutt'altro che leggera, perché i brani di Britti non sono mai leggeri. Lui è un bluesman, esplora il tema dell'amore e dei ricordi legati in una notte speciale. Il testo descrive momenti di intimità, di desiderio, riflettendo sulla fugacità del tempo e sull'importanza di vivere appieno le esperienze. Alla fine si esprime un senso di nostalgia per ciò che è passato e la speranza di conservare quel ricordo per sempre.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione su

0: che al Festival di Sanremo dell'anno dopo, al 99, io incontrai Alex Britti e lanciai lì un pochino l'idea che questo brano era troppo leggero. Lui si offese moltissimo e devo dire col senno di poi avevo torto, perché come dicevo prima i bluesmen cantano delle cose apparentemente leggere, ma dietro c'è sempre la descrizione di una certa malinconia che è molto interessante. Bene, cambiamo argomento. Abbiamo detto che è l'ultimo best of di un'ora per voi, del riascolto dei momenti passati, dei momenti salienti di questa stagione, e ovviamente dobbiamo occuparci di Sanremo. Sanremo è il palco più importante per quanto riguarda la musica italiana, dà il propellente al commento e alla musica italiana per tutto l'anno, e quindi ovviamente dobbiamo tornare a quell'8 marzo, quando dopo la kermesse che ci aveva stordito in tutti i sensi per il grande frastuono che fa, abbiamo tirato un po' le file di quello che era salvabile o assolutamente da bocciare. L'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti, quando incorona De Martino prossimo direttore artistico, e saremo a vedere che cosa succederà. Quello che incorona Sal da Vinci come vincitore di questa edizione. Il Festival di Sanremo del ritorno al melodico, della crisi degli ascolti e dell'assenza del grande spettacolo. Ma non voglio aggiungere di più. Ne risentiamo un pezzo proprio commentato da me proprio l'8 marzo a caldo, appena tornato a casa, con l'analisi di alcune canzoni che però secondo me devono rimanere lì nel nostro immaginario bello definito, perché sono dei pezzi straordinari.
1: Il meglio di un'ora per voi.
0: E allora cominciamo a raccontare tutto quello che è successo qualche settimana fa al Festival di Sanremo, anzi pochissimi giorni fa. Ormai ancora abbiamo i social e internet invasi di meme, di momenti dedicati alle canzoni, di stralci, di interviste. Io direi, il Festival di Sanremo ha incoronato vincitore del premio della critica Fulminacci con Stupida Fortuna. Una canzone che per tutta la settimana io ho definito splendida. Mi spiace che i colleghi della sala stampa, secondo me, travisino il senso profondo del premio della critica, che normalmente dovrebbe essere un premio dato a qualcuno che non vincerà, ma che porta un contenuto importante, un contenuto legato a qualcosa di sociale. Lo aveva per esempio Ermal Meta con Stella Stellina, con questa canzone dedicata alla Striscia di Gaza. Lo aveva, secondo me, e lo meritava Dargen D'Amico con una canzone di denuncia al momento socio-storico che stiamo vivendo riguardo all'intelligenza artificiale. Invece no, è andato a Fulminacci, che secondo me meritava il podio, magari non di vincere, ma di arrivare in podio con una bella canzone poetica, romantica, di lui che cammina per le strade di Roma e dà un calcio tutto sommato a tutto quello che è accaduto, con questo ritornello dicendo stupida sfortuna, perché alla fine la fortuna è un elemento determinante della vita di tutti noi. Partiamo da qui.

Fulminacci, stupida sfortuna. Fra l'altro comincia il tour di Fulminacci che si chiamerà Palazzacci. Si identifica sempre di più la figura di questo cantautore romano con quest'aura melodica un po' struggente, un po' malinconica, secondo me con una bella scrittura leggera. Quando abbiamo incontrato Fulminacci, lui non ci ha saputo spiegare la genesi di questa canzone. Dice: non lo so, camminavo per Roma, era notte, facevo una riflessione su me stesso, facevo diventare mia anche delle cose che mi erano state raccontate e alla fine sono tornato a casa e mi è uscita questa canzone. Non è entrato in zona podio, peccato, un'occasione buttata via, premio della critica, giusto riconoscergli un tributo, ma probabilmente la critica poteva andare in una direzione diversa. Che Festival di Sanremo è stato? Beh, un Festival di Sanremo che è vero ha perso la concezione dello spettacolo puro con un decremento di ascolti, l'abbiamo più volte detto, possiamo dire ora, mentre si sedimentano i ricordi, le passioni, i commenti estemporanei sui vestiti e su tutto quello che è accaduto, che secondo me, ma anche qui l'ho detto per tutta la settimana, abbiamo perso di vista una straordinaria canzone di Levante, la più bella esibizione che c'è stata sul palco dal punto di vista scenico, dal punto di vista del suo coinvolgimento psicofisico. Si è presentata centrata, con un'idea molto chiara di quello che doveva raccontare, fisicamente perfetta dal punto di vista delle movenze, e lo show al Festival di Sanremo ha una grande importanza totale. La canzone Sei tu di Levante racconta quel momento in cui l'innamoramento è così totalizzante che è sì una percezione incredibile, magica, talvolta possiamo dire anche inspiegabile, ma che purtroppo è talmente intensa che porta il protagonista a rimanere bloccato nell'incapacità di dimostrare il sentimento. L'arrangiamento vocale è meraviglioso, quello musicale è rarefatto, come giusto che sia, perché deve arrivare la drammaticità e la passione di tutto quello che Levante canta. Purtroppo pochi si sono accorti di questo, ma sulla questione canzoni che vincono poi apriremo proprio uno spazio all'interno di un'ora per voi, dopo magari andremo a commentare quello che è il senso della votazione del televoto e di tutte le varie giurie di qualità. Ora chiudiamo gli occhi per poco più di 3 minuti.

0: Claudia Lagona, in arte Levante, artista siciliana molto ricercata. Durante le interviste abbiamo potuto avvicinare una persona molto consapevole che ricerca le parole, che lavora con autori molto importanti. Una segnalazione giusta per questo Festival di Sanremo è una delle poche, se non l'unica, ad avere una canzone interamente scritta solo da lei. Fra l'altro, aggiungo, con grande cura. Un'ora per voi, in compagnia di Herbert Cioffi, la puntata di Recap che riesce a disegnare il Festival di Sanremo con calma, quando si sono sedimentate le sensazioni e le emozioni. Abbiamo già detto, per me il premio della critica, che ha un significato molto preciso, è che non è una bella canzone, è una canzone impegnata, che vuole dire qualcosa. Questa volta metto l'accento su questa parola, perché non è sempre stato così. È stato Dargen D'Amico a illustrarci la pericolosità di questo momento, la pericolosità di un'intelligenza artificiale che mina posti di lavoro, che potrebbe sfuggirci di mano e che in qualche modo andrebbe controllata non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista etico. La canzone è intelligente perché lui non rinuncia mai a ballare, e come mi ha raccontato nell'intervista che probabilmente avrete sentito ascoltando lo speciale di Un'ora per voi da Sanremo, lui fotografa sempre la realtà, ci si muove, si balla, ci si diverte, come faceva un po' Jovanotti negli anni 90, ma non si rinuncia all'analisi di tutto quello che sta succedendo. Alla domanda che io ho posto a Dargen D'Amico, siamo in pericolo? Lui ha risposto sì, siamo in pericolo. Perché? Perché finiamo per non essere più protagonisti di quello che dovremmo in qualche modo tenere sotto di noi, in un'era in cui tra superficialità, conflitti un po' in tutte le parti del mondo e situazione sociale che precipita, probabilmente l'unica cosa che ci resta è ballare questa canzone di Dargen.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: D'Argento Amico, vedete come stavamo dicendo, un festival di Sanremo che poi magari viene anche criticato, viene messo giù dal punto di vista dello spettacolo, non va bene quello che è successo, quello che succederà, ma ne parleremo. Però si parla di musica, si parla di musica e ci sono delle cose che devono rimanere. Il mio compito è quello di disegnare tutto quello che di buono c'era. Questo festival di Sanremo c'è sempre di buono dal punto di vista creativo. Leggevo un sacco di articoli di contestazione di Dito nella Piaga, che è arrivata terza, dicendo: può starci l'elettropop in podio? Sì, può starci, la canzone è fatta benissimo, è ricercata, siamo in un mondo pieno di fastidi che è un po' legato a quello che dice D'Argento Amico, dove dice: la pelle bella la puoi fare con l'AI fino a un certo punto. E Dito nella Piaga dice fondamentalmente la stessa cosa: una società e una vita piena ed arricchita di un sacco di fastidi che non riusciamo a gestire. Fra l'altro, ultimo regalo di Carlo Conti, avrete notato che le canzoni sono tutte entro i 3 minuti e 30, in piena regola con la moda attuale, che le canzoni sono tornate corte come ai tempi dei Beatles. Ma una regola di Carlo Conti, probabilmente per velocizzare maggiormente uno spettacolo, ahimè poi penalizzato da una cosa che si chiama emozione, che è una delle migliori attitudini umane che non andrebbe mai sacrificata, le canzoni sono tutte più corte. Anche questa di D'Argento Amico sfiora il limite del regolamento, perché è 3 minuti e 13. Stessa cosa per Dito nella Piaga, che arriva, ce la fa, conquista tutti. Io non sono dispiaciuto che sia arrivata terza, secondo me va bene come posizione, è molto gradita dai giovani, è una canzone ballabile, penalizzata le prime sere perché ahimè è arrivato poco il contenuto, cioè in televisione non passava tantissimo l'elenco, le canzoni elenco sono sempre pericolose perché bisogna che arrivi molto bene questo elenco di fastidi, altrimenti non funziona. Nella edit version, quella che noi abbiamo la fortuna di ascoltare per radio, che rimane comunque il momento migliore, quella di gustarsi le canzoni un po' dopo e per radio, i fastidi arrivano tutti. E Margherita, questo è il vero nome di Dito nella Piaga, non soltanto è riuscita a inventare e a costruire una canzone che calza a pennello su di lei, un pochino anche Donatella Rettore se vogliamo, ma ha fatto un grande show, perché è una delle due esibizioni con i ballerini, ce ne sono state pochissime, l'altra è quella di J-Ax, che è riuscita a catturarci per la sua eleganza, il suo splendore e la sua sagacia tagliente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: È un peccato non poter riascoltare tutta questa puntata perché si perdono delle cose. Ripeto, poi il Festival di Sanremo regala sempre grande musica e grande opportunità di commento. Ma c'è stato un altro momento di un'ora per voi in cui abbiamo commentato e festeggiato i 70 anni di Zucchero. Era il 28 di settembre, il bluesman emiliano, che racconta sempre delle storie meravigliose a metà fra il sacro e il profano, che ha collaborato con i più grandi nomi della musica internazionale, sanguigno, malinconico, che ha attraversato anche lui un momento di grande malinconia che però gli ha reso la possibilità di realizzare e di scrivere l'album Blues. Zucchero Fornaciari, Adelmo, simpatico, che non si ferma mai, sempre molto impegnato. Recentemente leggevo che voleva dedicarsi alla realizzazione di una sorta di nuovo Live Aid, ma anche qui lo reputiamo un pezzo del meglio di un'ora per voi, andare a risentire che cosa abbiamo raccontato della sua straordinaria carriera. È una bella storia quella di Zucchero, una storia genuina, autentica, simpatica per certi versi, piena di momenti comici che lui ama raccontare, ed è una storia tutta diversa da quelli che hanno fatto successo fuori dall'Europa cantando in italiano, cioè Laura Pausini in America, Bocelli in America o anche Eros Ramazzotti, che è riuscito ad arrivare fuori. Non è arrivato in questi luoghi come gli States, il Mississippi, il tanto Sud America amato da Zucchero come è riuscito Zucchero. Qual è il motivo fondamentale? Questo magari lo racconteremo nel corso di questa puntata, perché lui fu scoperto al contrario. Furono gli americani a fare una vacanzina in Italia e a scoprire che la musica di Zucchero era veramente blues. E questo creò il link, il legame col quale poi Zucchero è riuscito a lavorare. Per esempio Miles Davis venne in Italia, lo vide, gli piacque tantissimo Dune Mosse. Questo è il motivo per cui lui riuscì poi a uscire dall'Italia con prepotenza, creando anche una fusione del suo stile con quello americano incredibile, aggiungo. Dove nasce la storia di Zucchero? Nasce in questo paesino a Roncocesi dell'Emilia 70 anni fa. Un ragazzino molto timido, con le gote rosse, seduto in fondo in classe, in un paese dove notoriamente le persone non hanno nomi attribuibili ai santi del calendario. Infatti lo zio di Zucchero si chiama Guerra, la nonna si chiama Diamante, lui si chiama Adelmo come un suo nonno, ma la maestra lo immagina dolce e quindi subito gli dà un soprannome perfetto per il caso, che è Zucchero. Grande amore per la musica, le prime band e una realtà di parrocchia, perché lì si viveva, come racconta lui, tra la chiesa e
2: l'oratorio
1: che era lì e la cooperativa per i giochi, la chiesa per andare a suonare, per andare a pregare. Quindi questa dicotomia che lui si porterà molto a lungo e sarà determinante, un binario nel quale si muoverà. Come si arriva ai primi successi di Zucchero? Attraverso Alberto Salerno, che gli scrive Donne dopo che lui vince Castrocaro. Lo vince a pochi punti di distanza da Fiordaliso, per la quale poi scriverà Non voglio mica la luna, scritta da lui. E arriva al terzo Sanremo, lui va al primo con una canzone che non convince tantissimo, così al secondo, al terzo arriva penultimo, la famosa parabola che porta fortuna di chi arriva in fondo. La canzone è Donne e a livello musicale, a livello del successo di Zucchero, tutto parte da qui. Quindi io partirei da questa canzone.

0: Una canzone questa che Zucchero non fa più durante i concerti live.
1: È vero, questa è una canzone che Zucchero non fa più durante i concerti live. Dicevo, scritta da Alberto Salerno. Lui ha sempre detto: avrei potuto realizzarla meglio. Non mi piace il Dudu, che invece ha fatto grande storia di musica italiana. Zucchero ancora, la faccia pulita, il cappellino azzurro arrotolato ai bordi, un po' tipo Lucio Dalla. Deve molto alle radio in quel momento, ma prima di arrivare all'allora Castrocaro, poi ai Festival di Sanremo, lui suonava il sassofono, faceva il supporter di alcune band locali.
0: Perché lui si presentava a vedere se avete bisogno di un chitarrista.
1: Sì,
0: no, chitarrista ce l'abbiamo già. Pensava un sassofono.
1: È così. Un grande amore per la musica, così forte che quel famoso zio Guerra gli costruisce una chitarra di legno, perché poi parliamo anche di una storia di grande umiltà, di una famiglia dove il padre faceva il salumiere, la madre era una casalinga, e gli costruisce una chitarra con delle corde di nylon col filo da pesca per farlo suonare. Quindi un grande amore per la musica che viene aiutato anche da questa realtà sociale che stiamo raccontando, perché poi a casa del padre andava il famoso Don Tagliatella. Don Tagliatella era chiamato così a Roncocesi perché era il prete di questo piccolo paesino, che con un accordo con lui diceva: guarda, ti faccio suonare l'organo se vieni a servire messa. Lui serviva messa, poi di giorno si divertiva a suonare l'organo, poi al pomeriggio andava alla cooperativa, dove, dice lui, mi divertivo, scherzavamo con le ragazze. Poi è interessante parlare anche tutto il concetto della sessualità vissuta nelle campagne e portato nella musica di Zucchero. Quindi lui si trova ancora lì. A un certo punto le radio cominciano a spingere Zucchero, tra l'altro nelle band di supporto. Non voglio dimenticarmi un aneddoto bellissimo: lui suonava per Fred Bongusto, e un giorno Fred Bongusto era in ritardo, e allora il titolare della locanda gli dice: fai qualcosa.
0: Cosa facciamo? Chi canta?
1: Chi canta? Bravissimo. Lui prende il microfono, Zucchero, e canta Una rotonda sul mare. Arriva Fred Bongusto arrabbiatissimo e dice: mi hai bruciato l'unico pezzo che dovevo cantare io come pezzo più importante. Così tante storie, fino ad arrivare a quella di Aretha Franklin, che poi magari racconteremo.
0: Tu prima ci hai detto la sessualità campagnola che entra nella musica di Zucchero. Non puoi lasciarci.
1: No, è bella questa cosa, in modo anche molto ironico, che è una chiave di espressione sempre intelligente. Lui dice: rispetto ai posti di mare, noi in campagna scoprivamo prima le cose perché ci potevamo nascondere. E racconta che nei granai e nelle cascine spesso si affacciavano dalle finestre per guardare le donne che facevano la doccia, per esempio, e poi scappare, ovviamente. E mescolando queste pulsioni adolescenziali in mezzo a tutte queste campagne, che poi nascerà la migliore musica di Zucchero. Guardate che Zucchero, quando può ridere, ride sempre. E il fatto che lui abbia poi interpretato tutta questa musica sanguigna, no? Poi arriveremo a parlare di Oro, Incenso e Birra, che secondo me è il top, e lo dicono anche i numeri, e dentro c'è il sangue, veramente è sanguigno, c'è il sudore delle sue, dei suoi live. Io me li ricordo con la famosa corista Lisa Hunt, che dava un non so che di gospel a tutte queste canzoni. E c'è l'ironia del toccarsi, dello sfiorarsi, del baciarsi, dello scappare via. Questo lui l'ha fatto in maniera straordinaria, e rispetta il principio che io dico sempre, che riguarda in generale l'arte e la musica: bisogna saper osare. Chi osa e si lancia a costo di farsi male, perché lanciarsi presuppone che uno mette in conto di danneggiarsi, può rischiare di imbroccare la via giusta. La via giusta arriva con La Malinconia. Ci sono altre due storie, molto, una bella e una meno bella. Cominciano i problemi con la moglie, perché lui comincia a far successo, quindi deve stare molto fuori casa, e guarda caso attorno alla moglie gira un certo Pippo. Un certo Pippo che poi sarà protagonista di una famosa canzone con un incipit chiaro. Perché era lì che lui, insomma, tornava dalle tournée e si domandava cosa faceva questo Pippo, che pare che avesse l'arte di irretire tutte quelle con le quali parlava, perché aveva una bella dialettica. La moglie, dal quale poi lui avrà questi due figli, Angela, lo lascia, e secondo me lui scrive la quintessenza del blues italiano, che è Senza una donna. L'album blues comincia a far capire di che panni comincia a vestire il bluesman di Roncocesi, e in questa tristezza prende il via davvero quella che poi sarà la massima espressione, che piacerà molto negli States e gli consentirà poi di fare Oro, Incenso e Birra.

0: state commuovendo i vostri messaggi.
1: Anch'io un po', sono...
0: E resto stupito che a 36 anni di distanza voi abbiate tenuto il tagliandino del concerto a Cornaredo. Però siete in diversi a mandare il biglietto che avete custodito in un libro, perché sono tutti spiegazzati, però l'avete ancora lì. Allora, Herbert Chow,
1: allora, ci
0: dobbiamo
1: sono...
0: avvicinarci al...
1: Allora, comincio col dire che io non sono un amante delle biografie, perché io sono convinto che poi le cose si dimentichino. Quindi io, ci sarebbero tante cose che non ho detto, ci sono tante canzoni che non abbiamo potuto ascoltare, aneddoti ancora simpatici uno dietro l'altro da raccontare. Però che, se rimane l'immagine di questa persona genuina, ripeto, è una storia di altri tempi, di campagne genuine, secondo me abbiamo l'impressione corretta. Negli ultimi anni poi con Bono sono state fatte delle belle canzoni, ma secondo me è tornato a fare della roba di altissima qualità, quando per esempio ha raccontato del padre che potava le rose nell'album Chocabec, che è il rumore del becco degli uccelli quando mangiano i semini per terra. Quindi
0: quando ha ritrovato il suo
1: quando ha ritrovato
0: territorio.
1: Di nuovo il suo territorio. Oggi che cosa potrebbe dire lui di tutto quello che succede, di quello che fa in giro per il mondo? Non è mai a casa, non è mai fermo, è sempre in giro a suonare. Beh, sentite, lo ha detto lui a Gianluca Verga.
2: Mi ritengo un fortunato perché faccio la musica che voglio, giro il mondo, ho una band fantastica che conosce tutti i miei brani, e posso anche cambiare la scaletta mezz'ora prima, che non c'è neanche bisogno di provarle, perché
3: un po' come Dylan, che problemi.
2: Sì, perché loro sono, alcuni sono con me dall'inizio, altri sono con me da 25 anni, quindi minimo, 25 anni, quindi sanno tutto, e io a volte vado un po' a feeling, no? Non cambio tutta la scaletta, perché i brani più conosciuti comunque li faccio, li devo fare, però magari mezz'ora prima no, cancella questa, no, oggi non ho voglia di farlo, oppure mi sento di fare, pum, e ne cambio 4-5. È bello così, perché... Ma anche a volte durante il concerto mi siedo, quando mi siedo pensa che lì può succedere di tutto.
0: Pum, ne cambio 4-5, un po' come 4-5. Il tacchi di Pozzetto.
1: Sai, alcuni sono con lui da molti anni veramente.
0: Visto che tu mi sei esperto, no. ti arrivano le domande.
1: Aiuto.
0: Ti arrivano le domande. Le due coriste afroamericane chiedono come è nata la collaborazione. Allora, cioè entriamo nello specifico.
1: Uno lo so per certo, l'ha conosciuta a Londra ed è Liz Hunt, ed è quella che è lui con lui da sempre. L'altra non ricordo esattamente, ma è ovvio che durante i giri, per esempio, nella copertina di Blues, voi ricorderete, c'era questo album, qualcuno ce l'avrà a casa, io ce l'ho per esempio, con tutta questa band, un coro gospel dietro. Naturalmente sono tutte cose, idee che venivano poi dalla produzione, che viaggiando, andando in America, reclutava i grandi talenti. Io però, prima di chiudere...
0: E non possiamo tagliarlo il prossimo pezzo.
1: No, non possiamo, voglio raccontare come è nata. Ecco, questa secondo me è il massimo dell'intelligenza creativa. Lui aveva scritto Miserere, voleva a tutti i costi farla cantare da Pavarotti. Va a casa di Pavarotti, lo chiama, Pavarotti gli dice: dai, ma vieni domani che ci mangiamo le tagliatelle. Vanno, va a casa, a un certo punto gli dice: senti, io ho scritto questa canzone, si chiama Miserere, la parte da tenore devi farla tu. Lui dice: sei matto, no, io non posso, non so neanche come si fa. Zucchero si arrabbia, prende la musicassetta di allora e la lancia nel camino. La musicassetta brucia, Pavarotti impazzisce, dice: no, ma cosa fai, adesso non avremo più la possibilità di averla. Lui ovviamente a casa ne aveva altre 4, si rassegna a fare questa cosa, portano con una gru un microfono che entra dalla finestra, lo fanno cantare seduto, e lui dice: come si fa? Niente, infilati le cuffie, l'orchestra non c'è, c'è la base, non ti preoccupare, quando ti tocco il braccio parti e dici Miserere, quando è il momento di fermarti ti schiaccio un piede e tu ti fermi. Nasce Miserere, che ancora oggi secondo me è meravigliosa per il testo, per l'atmosfera e per la follia.

E anche su Zucchero Fornaciari possiamo dire che ci sono delle chicche musicali per le quali potremmo dedicare un sacco di tempo al commento e all'ascolto, ma siamo arrivati al termine di questo best of e dobbiamo assolutamente dire che il 30 agosto compie 45 anni Antonio Diodato, noto semplicemente come Diodato, cantautore sopraffino, vincitore del Festival di Sanremo, lo ricordiamo, 2020 con il brano Fai Rumore, pluripremiato nel corso degli anni anche per le sue colonne sonore, in particolare La Mia Terra, dedicata alla sua città Taranto, per il bellissimo film con Michele Riondino, Elio Germano, che è stato premiato con il David di Donatello. Antonio Diodato, tra l'altro, che è nato ad Aosta e poi ha vissuto la maggior parte del suo tempo con i genitori a Taranto. Diodato che, pur avendo vinto il Festival di Sanremo del 2020, poi non riesce ad andare a Eurovision perché causa pandemia quell'anno viene annullato, ma non si ferma, diventa tra l'altro uno dei responsabili della gestione del primo maggio musicale a Taranto, che sta diventando così importante da sottrarre notorietà a quello che normalmente avviene a Roma, in piazza San Giovanni, dove un sacco di artisti ormai scelgono di andare a Taranto. È molto bravo, è bravo perché ha un respiro musicale, io dico sempre Radiohead, e che gli ha consentito di entrare in una dimensione musicale che riesce a interpretare solo lui. È il motivo per cui è vero che con la canzone Fai Rumore, io lo ricordo anche qualche anno prima essersi presentato assieme a Roy Paci, e lì avevamo valutato l'ascesa di questo cantautore pugliese che lentamente cominciava a farsi spazio nei nostri pensieri dicendo attenzione, è molto bravo. Io penso che la canzone portata a Sanremo del 2024, che non è riuscita a rimanere nel nostro immaginario, meritava tantissimo. Aveva una messa in scena visiva splendida, la canzone si chiama Ti Muovi e in occasione del suo compleanno, tra l'altro è un nostro amico, segue Un'ora per voi, abbiamo sempre il piacere di commentare le sue canzoni, gli facciamo gli auguri riascoltando questo pezzo, sperando che qualcuno si accorga fra di voi che magari aveva sottovalutato la potenza lirica di questa canzone. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana! Cosa ci fai?

Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: 3899-2688-73, il solito numero con il quale potete scriverci, insomma, dialogare con noi. Oggi, questa domenica, ultima puntata di Cool Tape.
1: Oh yes.
0: Ma non saremo soli.
1: No, no, assolutamente. Dire, no? Ma non siamo mai soli, secondo me gli alieni si paleseranno prossimamente, ma non intendiamo extraterrestri,
0: no,
1: intendiamo un ospite, ma lo svegliamo dopo.
0: Dopo.
1: Dai.

0: Allora, un artista che passiamo anche a 4/4. Perché c'è Sexy Red.
1: Chi è poi, Sexy Red?
0: Come chi è Sexy Red?
1: Una rapper
0: americana. Ma oltretutto, in questo caso, non avevo mai sentito Gatano. Gatano è uno che non mi ero mai beccato nelle playlist, nei brani. E invece Ugel è uno che conosciamo praticamente tutti e sta pubblicando quasi ogni settimana, c'è un brano nuovo suo.
1: E al giorno d'oggi, se non pubblichi ogni giorno, la gente si dimentica di te.
0: Sì.
1: Purtroppo sì.
0: Quella è una cosa vera. Ma io penso, secondo te, dato che hanno tutti la stessa copertina, quindi finiranno tutti all'interno dello stesso album questi pezzi che sta pubblicando Ugel.
1: Ok. Hanno tutti la stessa copertina?
0: Sì. Ok. Sì. Quindi probabilmente, appunto, dicevo, saranno nello stesso album.
1: No, ho poca fantasia. O sta arrivando un album.
0: Ho pagato un sacco di soldi. Un grafico. Gli ho fatto quello.
1: Ha mandato il file sbagliato per 15 singoli di fila e usano la stessa grafica, oppure c'è un upcoming album.
0: Sì, probabilmente
1: penso sia la seconda opzione.
0: Che secondo me è molto probabile. Quindi arriverà questo nuovo album da parte sua. E io però vorrei andare subito sul prossimo pezzo, perché il prossimo pezzo non è così nuovo, non è freschissimo, ma è un pezzo comunque molto fresh.
1: A proposito di stessa copertina, c'è un gruppo francese che si chiama Deluxe. Che fa un genere un po' strano, diciamo che spazia tanto tra l'electro swing, l'indie pop, fa un po' di tutto, ci rappano anche sopra. In questi Deluxe qua fanno i dischi e non fanno le Deluxe dei dischi,
0: no, non lo fanno quelle.
1: Si chiamano proprio loro Deluxe, quindi non hanno bisogno di fare la repack del disco. Fanno tutti i dischi con sempre lo stesso logo, che è il mustache hipster tipico che è esploso negli anni 2000. Ed ecco, sono loro, li seguo da un po', devo dire. Sono molto forti. C'è un singolo in particolare che mi piace un sacco e secondo me qualcuno di voi l'ha già sentito, che si chiama Superman. It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Strange visitor from another planet who came to Earth.

0: dei Deluxe, sempre incredibili. Sempre incredibili con questi ritmi molto funk anche.
1: Sì.
0: Ci mettono un po' di swing, un po' di jazz. Ci piacciono questi mischiez. I Deluxe, fortissimi, tra l'altro, che orbitano insomma attorno all'etichetta Chinese Man. E Chinese Man io pensavo fosse una persona sola.
1: Invece
0: è proprio un'etichetta di tutti loro, i Deluxe. Taiwan MC, che è questo rapper reggeggiante che abbiamo sentito nelle strofe. Beh, incredibili, raga.
1: Sono fortissimi.
0: Sono sempre forti.
1: Se non li avete mai sentiti, andate a recuperarvi un po' di roba loro, perché come sempre ne vale la pena. Noi lo diciamo in questo programma, Cool Tape è cultura.
0: Certo.
1: E quindi se avete la possibilità, andate sempre a checkare ciò che vi proponiamo. Ci sono sempre delle belle chicche dietro.
0: Tra l'altro hanno fatto anche delle pubblicità, non dirò i nomi
1: loro?
0: Di marchi. Sì.
1: Ah, è vero?
0: Sì, sì, sono finiti in un paio di pubblicità abbastanza famose.
1: Cioè, come soundtrack, dici?
0: Come Chinese Man, sì, esatto.
1: Ah, vero.
0: Figo.
1: Non lo sapevo questo.
0: Ecco.
1: Un altro artista che andiamo a scovare oggi si chiama Friction. Non so se tu l'avevi già sgamato.
0: No,
1: l'avevi già
0: conosco
1: sentito.
0: Le Fiction, conosco i non Fiction.
1: Però
0: aggiungerò alla lista. Parlamene.
1: Te ne parlo.
0: Parlagene.
1: Allora, lui è nato a Birmingham.
0: Ok.
1: E diciamo che è stato, anzi lo è tuttora, uno dei volti storici della drum and bass.
0: Io
1: uno abbastanza veloce nel suo cervello.
0: E BPM alti nel
1: altissimi.
0: Cervello. Perfetto.
1: E ha avuto negli anni una di quelle folgorazioni per un pezzo dei Gorillaz, che è
0: strano.
1: Esatto, tra l'altro, vabbè, sono tutti più o meno della stessa zona, e nella folgorazione ha deciso di fare un remix, e questo gli ha permesso di diventare strafamoso al mondo con questa Der.
0: Mandala.
1: Der, rifatta in drum and bass.
0: Aspettinaci.
1: Senti, è violentissima.

0: È una hit. O non è una hit questa?
1: È incredibile. Ecco. Mi sento sul Tagadà. Ma sono seduto fermo.
0: Così. Fa girare non solo la testa.
1: Bello hardcore.
0: Sì, no, è fortissimo.
1: Diciamo, non la metti in apertura, se
0: No, non penso. Sennò la gente perde tutte le energie subito.
1: Esatto.
0: Oltre questo, però, lui, appunto, qui stiamo parlando del 2016. Nel 2026 ha pubblicato un nuovo pezzo che si chiama Lidem, insieme ad Ira, che è uno, anche lui, londinese, uno che insomma con la cultura dei sound system, del reggae,
1: che è molto radicata a Londra.
0: E hanno deciso sì di collaborare assieme per Lead Them.
1: Let's go.

0: allora, cosa gli vuoi dire?
1: Allora, ho perso le parole. No, cioè, incredibile. Sai cosa mi piaceva un botto?
0: Vai.
1: Il synth sotto la drum and bass, che è lo stesso che ho usato Travis Scott in...
0: Ah, bravissimo, Sicko Mode. Era Sicko Mode.
1: Azzeccatissimo, sì, bro. Sta leggendario.
0: Sì. Tra l'altro, una cosa curiosa di Friction è che è un po' un nostro collega, o perlomeno lo è stato per un paio di anni.
1: Rappa anche lui.
0: Non rappa, ma ha lavorato per BBC Radio 1. Per 5 anni aveva il suo morning show e, insomma, è uno che ha fatto mille cose, tantissime robe.
1: Piccolo off topic, hai in mente Kevin Hart che sta facendo un podcast con un tipo, il tipo che lo sta intervistando, e poi gli dice: io ho 47 anni, e Kevin Hart lo guarda e fa: Damn! Oh, I'm sorry. E il tipo si frizza. Vabbè, niente. Bellissimo. Volevo dirlo perché ho cacciato un damn.
0: È giusto.
1: Molto
0: è giusto.
1: Simile.
0: Dobbiamo far sapere da dove prendi queste reference.
1: Dopo questa cosa che ho detto, ci rispostiamo in Francia, sempre negli anni 2000. Cioè, torniamo. Abbiamo speso un sacco di macchina del tempo, ma torniamo allo stesso punto di prima.
0: Lo facciamo.
1: Facciamolo, perché negli anni 2000 esplode Mojo, che segue un po' il filone.
0: Che non è quello delle super chicche.
1: No, quello è Mojo Jojo. Esplode Mojo, che segue il filone house francese dei Daft Punk. Certo. Esplodono chiaramente con Laid, Hear Me Tonight. Sì. Che tutti quanti conoscono.
0: Possiamo dire, è diventato uno di quei meme bellissimi dove la gente non sa mai quando entrare a cantare Laid.
1: Sì,
0: c'è questa intro lunghissima.
1: C'è istantivo spagnolo.
0: Esatto,
1: che
0: c'è
1: anche lui, non so se è tipo su Twitch o in streaming e sta aspettando l'attacco di Leide e non entra mai
0: e
1: vabbè, si incazza un botto e vabbè, alla fine non lo azzecca, non esplode. Infatti, per la cultura di internet quel video è incredibile.
0: Sì,
1: recuperatevelo se volete farvi due ghigne. Ma non stiamo parlando di Leide Hear Me Tonight, bensì di un altro pezzo. Tra l'altro, Leide Hear Me Tonight viene campionata una traccia degli Chic che si chiama Soup for One. Loro non contenti, nello stesso disco decidono di campionare un altro pezzo degli Chic, che è molto famoso, che conoscerete immagino quasi tutti, che si chiama Le Freak, e ci fanno il pezzo, ecco,
0: questo qua.
1: Esattamente questo. Adesso sentiamo se è sgamabile o no il campione, ma secondo me sono stati molto bravi a tagliuzzarlo, perché non hanno tagliuzzato così random, ma hanno proprio isolato anche alcuni strumenti, tagliuzzato, incollato.
0: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale ancora non c'era
1: assolutamente.
0: Un bel lavoro,
1: anche a livello di campionamento non so quanto erano avanti, diciamo non era così facile neanche magari isolare i singoli strumenti.
0: Esatto.
1: Quindi hanno fatto veramente un lavorone. Secondo me, io conoscendo la traccia che vi stiamo per proporre, hanno fatto veramente un gran lavoro. Beh, ditemi voi se riuscite a sgamare il campione, dove hanno tagliuzzato, dove hanno preso che strumento, dove l'hanno piazzato. Questi, sono i Mojo e questa è Chilling With My Friends, By The Way.
2: State ascoltando Cool Day.

0: Comunque questo è uno dei pezzi più, per me è il secondo più famoso. Ah, cioè, io lo conosco
1: parole
0: benissimo.
1: Tue.
0: È difficile.
1: No, ma sì, ma perché stavo
0: preso.
1: Discutendo fuori onda che questo pezzo lo conoscono tutti e gli faccio, no bro, Leide lo conoscono tutti, questo lo conoscono un po' di meno, diciamo. Secondo me troveremo qualcuno che l'ha scoperta per la prima volta.
0: Oggi,
1: secondo me sarà anche felice
0: oggi,
1: perché io quando l'ho scoperta ero felicissimo,
0: perché è un bel pezzo.
1: Mi ricordo, uscivo dallo psicologo e mi mettevo questa canzone in repeat. Vorrà dire qualcosa?
0: Secondo me
1: mi dava
0: sì.
1: pace. Forse è perché uscivo dallo psicologo che ero in pace con me stesso. Però cercavo a mia volta pace e quindi mi mettevo.
0: Quindi sei andato
1: chilling
0: da...
1: with my friends. Cioè, ma scusa, se che andate, swingata è?
0: Se andate dallo psicologo e uscite, siete tranquilli, ascoltatevi questa canzone.
1: Andateci, che fa bene a tutti andare allo psicologo.
0: È vero, è vero.
1: Chi ha più, chi meno, fa bene a tutti.
0: Fa bene a tutti,
1: ecco,
0: fa bene
1: ecco,
0: a tutti.
1: Ecco.
0: Allora, parliamo invece di un ritorno, perché si arriva... veramente un artista che ha fatto la storia della musica in generale.
1: Oh, yes.
0: Parliamo di Chaka Khan.
1: Oh wow.
0: Sai che c'è un pezzo che io odio fortissimo,
1: oh,
0: che
1: no.
0: inizia dicendo solo Chaka Khan, Chaka Khan.
1: Veramente?
0: È noiosissimo.
1: Sembra quasi un insulto.
0: No, è l'inizio che non riesco a sopportare. Però
1: spero
0: c'è da dire
1: che non sia la prossima canzone.
0: Non è la prossima canzone.
1: Okay.
0: Non è la prossima canzone, anche perché comunque un artista che ha fatto tante tante canzoni è molto capace di fare la musica, e questo ovviamente è chiaro.
1: Noi mettiamo solo gente capace di fare la musica.
0: Capace.
1: Oh yeah.
0: Comunque, appunto, torna in grande stile Chaka Khan con un pezzo che si chiama Curious Subject, che forse parla un po' di noi, siamo dei soggetti curiosi.
1: Beh, sì, anche se non parlerà di noi, noi lo siamo sicuramente.
0: Lei torna da due anche traguardi abbastanza importanti.
1: Mm.
0: Si è beccata il Grammy Lifetime Achievement Award.
1: Damn.
0: Ed è stata anche infilata nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi insomma possiamo dire un artista di tutto rispetto.
1: Beh.
0: Ma dato che è uno di quegli artisti, è una di quegli artisti che tutti conoscono, lasciamo che sia la sua musica
1: a
0: nuova,
1: a parlare per lei,
0: del 2026.
1: Senti
0: a parlare
1: sto basso
0: per lei. Curious Subject.
1: Tasty.

0: Chaka Khan, che uscirà il 18 settembre 2026. Questo è il primo disco, diciamo, da 7 anni di silenzio da parte sua, che era Hello Happiness, l'ultimo del 2019. Insomma,
1: molto esotica.
0: Sì, tra l'altro l'ha scritta Sia, questa canzone, gliela scritta Sia.
1: Ah.
0: Che sia messo agli atti. Questo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, dopo aver detto l'ennesima scemenza, è il momento di dire qualcosa di serio.
1: Vai, vai.
0: Abbiamo con noi un ospite.
2: Oh, yes!
1: Bella brother.
0: Sentiamo la voce, sentiamo
3: Ciao,
0: la voce.
3: Ciao, mi senti? Sì, sì.
0: Sì,
3: mi
0: sentiamo,
3: mi
0: senti. La voce c'è.
1: La voce c'è.
0: Qualcuno ha già sgamato chi è?
1: Secondo me sì.
0: Qualcuno ha già sgamato. Noi diciamo che il suo nome è Giacomo. Il suo cognome. Possiamo dire il tuo cognome? Ti va? Va bene? Lo sanno tutti il tuo cognome.
1: Hai fatto cose che non mi sono. Sei ricercato?
3: Non penso.
1: Solo nel sound.
0: Giacomo Bardelli in arte, Saetta.
1: Oh yes! Come stai,
3: buongiorno,
1: brother?
3: Bene, bene, un piacere essere qua con voi.
1: Bro, è un piacere nostro averti qua. Sei l'ultimo ospite di Cultura.
0: Ultimo ospite, wow.
1: Hai tutta questa pressione sulle spalle.
3: Quindi, la sento,
0: io ti dico, per iniziare a toglierti un po' di pressione, vogliamo fare un giochino.
1: Oddio.
0: Spezziamo subito,
1: vai.
0: Così.
1: Vai, vai.
0: Questa tensione. Allora, Matta, che adesso ti darà il suo telefonino,
1: okay,
0: con Google Translate aperto. Ti chiedo innanzitutto di guardare la maglietta di Mattak che hai davanti a te.
3: La vedo.
0: Ecco,
3: sì.
1: La vedi?
0: Secondo te cosa c'è scritto su quella maglietta? Maglietta che, diciamo, è stata comprata in Giappone.
1: In Giappone.
0: In Giappone.
1: Quindi la scritta è in giapponese.
0: È in giapponese.
3: È in giapponese.
0: Aspetta, non inquadrarlo subito.
3: No, no,
0: togliti il.
1: La maglia.
0: Ma
1: davanti a tutti. Scusa.
0: No, no, la maglia. La fascia.
1: La fascia. Sì, cosa c'è? La fascia da capitano.
0: Eh sì.
1: Ma
0: certo.
1: Mica sto facendo una partita.
0: Sei il capitano. Ecco, sei,
1: vai,
0: il capitano.
1: C'ho una scritta. Non so se la vedete da casa. No, no, se ci state ascoltando. No.
0: Allora, Saetta, secondo te, fai un'ipotesi. Cosa
3: non
0: ci potrebbe.
3: Scritto Funky Nano.
0: Funky Nano sarebbe bellissimo.
1: In giapponese, comprate in Giappone. A Osaka.
0: Farebbe
1: straridere.
0: Ricamata,
1: mica male.
0: Cosa
3: male,
0: ti dice?
3: Cosa dice?
0: Poi allora non leggere tutto. Leggi. No, no. Fai così. Leggi e poi dopo vedi se puoi dire quello che leggi. Vediamo che cosa,
1: vai,
0: come traduce.
1: Vediamo.
0: Non la prende.
1: No, gli devi dare il tempo che è un po' vecchio il mio.
0: È un po' vecchio. Aspetta, qui stiamo raccontiamo in diretta radiofonica che Saetta sta inquadrando la maglietta
1: non
0: di Mattax, sta ridendo, sta ridendo, ma non funziona.
3: No. Non dice niente, mi fai vedere i caratteri.
1: No, è su Spotify, Saetta si sta facendo i fatti suoi.
0: Ah, sì, ecco, perché
1: posso passare il telefono che...
0: Ecco perché, aspetta, gli passo il mio, gli passo,
1: vai,
0: il mio,
1: vai, proviamo con
0: il mio. Arrivo lì,
1: che il mio è più di là che di qua.
3: Mi ha tradotto Japan in Giappone.
1: Ah, boh, dai, vabbè. Ah, ma è fortissimo questo.
0: Beh, in Giappone effettivamente c'è, ma sopra c'è un'altra scritta.
1: Funziona? Sì, vuol dire funzionava solo prima.
0: Fai la foto, fagli proprio la foto e vedi cosa ti dice.
1: Cosa c'è?
0: Sta ridendo, stai ridendo.
1: No, c'è scritto.
0: No,
1: no, no, no.
3: Non la indovinavo neanche a provarci, però somiglia un po' a Funky Nano.
1: Ok, prova a farne un'altra. No, nella primo tentativo c'è scritto mal di testa e lussuria.
0: Ah, dai,
1: ma io ti assicuro che non c'è scritto quello. Vai, facciamo un altro try.
0: Ma perché? Allora,
1: dai, vediamo, vediamo.
0: Questo è quello, noi vogliamo.
1: Secondo try, per vedere cosa ho scritto sulla maglietta. Perché ho una scritta in giapponese.
0: Sì.
1: Voi, ragazzi, avete presente quando magari qualcuno si tatua qualcosa di cinese, di giapponese?
0: Ecco.
1: Pensa che c'è scritto coraggio. E invece c'è scritto mia zia ha appena preso dei limoni marci al supermercato.
0: Cosa fa, segna no con la testa.
1: Ok, secondo tentativo è male pornografico dell'altare principale.
0: Ma cosa?
1: No,
0: comunque,
1: no,
0: non
1: no
0: si riesce a capire niente della tua maglietta.
1: Oh, facciamo un ultimo tentativo?
0: Vai, l'ultimissimo, vai, perché veramente sta durando troppo questo momento.
1: No,
0: e Saetta,
1: vi spieghiamo cosa ha dietro la maglia e capirete cosa c'è scritto veramente.
0: E devi togliere la fascia.
1: No, scusate, che voglio sempre giocare a calcio.
0: È giusto, vediamo. Niente.
1: Eccolo, è arrivata la giusta. È arrivata la traduzione reale dopo 3 tentativi.
0: Allora, fai attenzione perché non so quanto si può leggere di quello che io non lo vedo. Quanto si può leggere?
1: Sì, penso che si possa leggere.
0: Vai, leggilo.
1: Sì, non è una cosa. Allora, c'è scritto. Vai, togli il sottofondo.
0: Vai.
1: C'è scritto coniglio sessuale pazzo.
0: Perché?
1: La marca si chiama Fucking Rabbits.
0: Ah,
3: beh,
0: c'era
1: per
0: un
1: quello
0: senso dietro.
3: Okay.
1: Vabbè, plausibile.
3: Famoloso.
1: Questi sono gli Alien Ant Farm con la cover di
0: Smooth Criminal.

0: Are you okay?
1: No.
0: Che hanno scombussolato le chitarre dell'Alien Ant Farm.
1: C'è gente che ha apprezzato questa versione, non la conosceva.
0: La fattoria delle formiche aliene.
1: Bellissimo.
0: Beh, chi ha skateato? Per chi ha skateato nel periodo 2005-2004, no, forse anche un po' prima, era nell'era punk rock e comunque MTV degli Offsprings, insomma dei Blink 182, Sum 41, Billy Talent. Secondo me si era imbattuto in questa cover degli Alien Ant Farm, quasi sicuramente.
1: Aspetta, skate, cose. Aspetta, microfono.
0: Ah, l'hanno mutato. Cioè, sì. Appena arrivato,
2: okay,
0: ce l'abbiamo.
2: Skate, sempre provato, sempre fatto schifo. No. Ho rotto le caviglie due volte, ho mollato.
1: Cioè, sei andato due volte in skate e tutte le volte.
2: Praticamente, sì.
0: Oh, effettivamente, hai fatto bene. Sì.
1: Cioè, a questo punto, la scelta è giusta.
0: Si sono rotto tutte e due caviglie in due volte che sei andato. No, però, vabbè, io skate, sono ancora scarso dopo anni. Però posso dirlo, non si diventa bravi subito. E bisogna spaccarsi diverse ossa prima di diventare anche solo
1: minimamente
0: mid. No, vabbè, c'è chi è dotato e magari si spacca un pelo meno, un po' più concentrato.
1: No, ma non è una di quelle cose dove devi avere assolutamente zero paura. Cioè,
0: sì, infatti, prima cominci, meglio è, perché più vai avanti, più
1: hai paura di rompere.
0: C'è la strizza, sì, perché poi a 30 anni, se ti rompi un braccio, sono.
1: Ci vuole un po' di tempo.
0: Avete capito la casa.
1: Allora, ve lo ricordiamo che questo è Cool Tape e all'interno di questa puntata, ultima puntata di Cool Tape, abbiamo Saetta come ospite. Saetta che è qui perché anche dopo in realtà ci farà nella seconda ora un DJ set.
0: Saetta è qui. sorry, me l'avete...
1: Giusto.
0: Dai, ci sta,
1: ci farà un DJ set di un'oretta con tutta una sua bella selecta. Bello,
0: con
1: inizio
0: DJ set. Saetta, ecco. Prendi cricchetto di Cars che dice Saetta è qui.
1: Tra l'altro, qual è il tuo film preferito?
0: Cars.
2: Domanda difficilissima.
1: Non Cars.
0: Vabbè, ci
2: è
0: pensi?
2: Stato Cars per molti anni comunque.
0: Ah, quindi?
1: Ma il nome arriva da lì?
2: Sì.
0: Sì, e me ne sono appena reso conto.
2: Esatto.
1: Ah, bellissimo.
0: Damn.
2: Difficile ammetterlo.
0: È difficile ammetterlo.
1: Comunque tu sei qui perché fai mille milioni di cose. Cioè, batterista per una band, possiamo dire punk rock.
2: Sì, punkish.
0: Come si chiama la band, tra l'altro?
2: Si chiama Gatto Fuoco.
0: Gatto Fuoco.
2: Sì.
0: Fighissimo. Dove siete nati come Gatto Fuoco? Cioè, come vi siete creati? Non era neanche italiano, ma secondo me avete capito.
2: In ordine le parole.
0: Scendo il cane.
2: Vabbè. No, il mio carissimo amico Ian ha cominciato a suonare il basso, è diventato subito mega forte.
0: Okay.
2: Io suonavo la batteria già da tanti anni, è venuto mega naturale cominciare a suonare insieme.
0: Figo.
2: E poi abbiamo cominciato a coinvolgere Ayrton il cantante, poi i chitarristi e poi a suonare il più possibile.
0: Beh, ma che figata, ma vi siete beccati dove? Tipo a scuola?
2: Ma
0: o
2: abbiamo fatto l'asilo, l'elementare insieme.
0: Ah, ok.
2: Alle medie, poi
0: ho capito.
2: Tempi del liceo ci siamo
1: riuniti per fare musica.
0: Beh, come i tempi, come le classiche punk rock bands americane che si creano al liceo e grindano di brutto. ci vuole, figata.
1: Beh, tu grande amante dei concerti, perché giustamente
2: grande fan.
1: Ne fai e partecipi a tanti concerti. Uno dei concerti più belli ai quali sei stato?
2: Ma senza dubbio Magdalena Bay a Zurigo.
0: Yo.
2: Scenografia incredibile, una performance fuori dal mondo.
1: Spiegaci un secondo chi è Magdalena Bay.
2: Magdalena Bay in realtà è un duo, è un gruppo
0: già
2: americano.
0: Questo
1: è già, io ho sbagliato tutto.
0: È come i Dov'è Liana. Sono in diversi.
2: Non c'è Liana.
0: No, non c'è Liana. Tra tanti non c'è Liana. Però non si chiamavano così.
2: E niente, due anni fa sono usciti con questo disco incredibile che si chiama Imaginal Disc.
0: Che genere è?
2: Al
0: giorno d'oggi dire un genere.
1: È difficile.
0: Fai prima dire le influenze.
2: Sì, synth pop.
0: Ok.
2: C'è tanta elettronica comunque, però è veramente complesso come genere.
0: Sì, sì, vario.
2: E
1: il loro live ti è piaciuto tantissimo.
2: Mi ha catturato.
0: Folgorato.
2: Un'ora con la bocca aperta.
0: Saranno entrate un sacco di mosche.
1: Magdalena Bay, facciamo che ce li ascoltiamo.
0: Ah, beh, cavolo.
1: Con Death Romance.
2: Yeah.

0: Una band scelta da Saeta, che è il nostro ospite di oggi, Magdalena Bay.
1: Oh, yes.
0: Romance, uno dei concerti che ti sono più piaciuti in assoluto.
2: Sì, sì.
0: E che mi raccontavi fuori onda, il batterista ti ha stupito.
1: No, non dirle fuori onda, diccele anche a noi.
0: Esatto, cioè,
1: noi abbiamo sete di sapere.
2: No, ma ha stupito tutto, ma davvero tutto, dalla scenografia perfetta alla performance dei musicisti.
0: E sei riuscito anche a portarti a casa
2: un piccolo gadget. Dopo la fine del concerto, come sono solito fare, sono andato a cercare di incontrare gli artisti nell'uscita secondaria.
0: Giusto.
2: Mia grande passione.
1: L'artist chasing.
2: È quello o imbucarmi direttamente?
0: Ma... ce l'hai già fatta? Oh,
2: ce l'ho già fatta.
0: Ne parliamo dopo.
2: E, appunto, un membro dello staff, essendo che eravamo lì da tante ore, cioè da tante ore, comunque da diverse manciate di minuti,
1: mi hanno scambiato per staff.
2: Più o meno. No, ma ha passato la scaletta dello show stampata su carta. Non so se era quella del batterista o che ne so.
0: Cioè, quindi tu ti sei portato a casa la scaletta dello show.
2: La scaletta dello show. Ma è una mia grande passione. Anche questa, in realtà, faccio la collezione
0: delle scalette degli show. Cioè, sì, quindi ma non è che lo sanno i vari staff dei vari artisti. Guarda,
2: sì,
0: se vedete questo qua, quelli identici, dategli la scaletta, che così
2: non
0: almeno.
2: Non entrare.
1: Bro, me lo vedo già, tipo tra 5-6 anni, che diventa virale su Instagram, Saetta. Cioè, di quest'uomo che ha collezionato 50.000 scalette. 50.000
0: potresti fare un profilo chiamato Scaletta. Questo punto. Torniamo a te, tu che appunto lo ripetiamo, sei batterista di formazione musicale, così possiamo dire, fai anche il DJ, fai il producer, fai organizzi eventi,
1: ci piace
2: quello che riesco.
0: Quante cose fai?
2: Come
0: fai a farle tutte?
2: Questo non lo so neanche io.
1: Ma infatti è come il bombo che non sa di non saper volare.
0: Esatto,
1: non lo sa,
2: esattamente.
0: Ci sono delle produzioni che hai pubblicato recentemente che stanno andando bene?
2: Ma in realtà recentemente sono un po' fermo, però sto lavorando a un progettino di 3 tracce, magari dopo sentite qualcosina.
1: Figo. Ma tra l'altro io vorrei sapere, com'è che produci tu? Produci in analogico, in digitale, con che programma?
2: Sì, no, allora sono su Ableton.
1: Ok,
2: e
1: sì.
2: Ho 2 approcci, produco in particolare 2 tipi di robe. Una è più acustica, quindi metto lì con il mio synth,
1: sì,
2: metto a fare tutti gli accordi. Quello è anche un po' un metodo per fare esercizio con la musica, insomma.
1: Certo.
2: E poi sono la batteria acustica, mentre poi tutta la roba elettronica invece parto proprio dal digitale. Mi faccio un sample,
1: okay,
2: sul microfono. E poi da lì, con le cuffie al buio nel mio studio.
1: Certo, alle 4 del mattino.
2: Sì.
0: Ma nella musica house, campionamenti sì o no?
2: Sì.
0: Sì. Sì.
2: Ma di solito sì.
0: Ti è capitato di farli?
2: Sì, sì. Ma in realtà non produco tantissima house, sono più su tipo dub.
1: Ma infatti, tra l'altro, volevo proprio chiederti, qual è il tuo genere quando ti chiedono che genere suoni? Oppure i generi che ti piace, insomma, suonare?
2: Tipo bass music, che è un'etichetta abbastanza generica, o
1: sì, garage, ok,
2: electro.
1: Sì, figo.
2: Sì, sì.
1: Ci sta, figata.
2: Mi piacciono i ritmi rotti.
0: Beh, allora
1: spacca.
0: Io, se mi date il permesso, faccio sentire l'ultima di Central Sea.
1: Io ti do il via.
0: È un po'
1: garage.

0: questo caso la cosa curiosa e divertente è che sì, è stato prodotto dalla sua etichetta discografica, ma anche da quella di Coca-Cola.
1: Cioè, assurdo.
0: È stata una collaborazione quasi un po' inaspettata.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì, cioè praticamente è proprio nato da Coca-Cola.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Per pubblicare nuova musica e...
0: È così, insomma, cioè, hanno preso Central C.
1: Coca-Cola ha creato una...
0: Un'etichetta.
1: Sì, un'etichetta che si chiama Real Thing Records.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Niente, hanno prodotto Central C così.
1: Dai.
0: Per... Central C, che se qualcuno non lo sapesse, ha fatto anche l'inno ufficiale della Premier League di quest'anno, che ecco. Insomma arriva, quindi.
1: È sempre fresh Central C, ogni volta che vedo una sua foto, cioè è incredibile, pulitissimo.
0: Sì. Esatto.
1: Cioè lui pure quando va in bagno a farla uno, non so se la chiamate anche voi così. Ma a me fa molto ridere, no, chiamarla la 1 e la 2.
0: La 1 e la 2.
1: È un modo fine divertente.
0: Sì, sì. È un po' alla Michael
1: Jordan.
0: Cioè,
1: me immagino Central C che va a farla 2 e un kit di 20 fotografi gli fa le foto più clean del mondo. Stanno lì a editarle per poi pubblicarle.
0: Benvenuti nel cervello di Mattac, ragazzi.
1: Esatto.
0: Eccoci qui. No, abbiamo Setta in studio, lo ripetiamo. Amante della garage, molto, hai detto bello. Anche. Amante di tantissima roba. Hai detto prima bass, cioè generi bass. Che non so, qua vanno forte questi generi o
2: no.
0: È un po' una nicchia,
2: è
0: giusto?
2: È abbastanza una nicchia, ma si sta affermando piano piano. È abbastanza musica da club, scuro e proprio rimane lì perché resti lì. Ed è bello che resta lì.
1: Sì, sì, diciamo, non facciamolo diventare un after
2: no.
1: Alle 9 del mattino in una pasticceria, quello che dici tu.
0: Ma magari.
1: No, perché è una cosa che sta nascendo ultimamente,
2: clubbing,
1: sta un po' killando la cultura del clubbing, vero? Che è quella che sta citando lui, cioè del club scuro alle 4 del mattino per liberarsi da tutti i demoni della settimana.
0: Sì, non pensare
1: e non pensare a nulla, esatto, e quella è proprio la club culture e diciamo appunto speriamo che non sfoci anche quella in cornetti alle 9 del mattino con
2: no,
1: soft
2: capogiro.
1: Music. Ecco, esatto.
0: E qui dicevamo
1: altro che cappuccino, capogiro.
0: Capogiro. E qui diciamo che appunto tu produci anche questo genere. E,
2: sì.
0: Ma è da tanto che produci, tra l'altro?
2: Ma non da tantissimo, ma perché mi sono avvicinato tramite i miei carissimi amici producer, tramite Junior The Drunk, Dis, Fucchi e via dicendo, tutta la scena
1: Fucchi
2: leggendario.
1: Bella per Fucchi.
0: Grandi.
2: Mi hanno fatto vedere come usare i programmi, dove scaricare i sample, come usare i sample. E quindi grazie a loro, in generale grazie a loro, è una cosa che dico. Mi sono avvicinato 3-4 anni fa.
0: E sei partito, e da lì non hai più lasciato questa roba della produzione.
2: E da lì non ho più lasciato niente. No.
0: Bellissimo, bellissimo. Anche bella questa roba. Beh, hai citato Dis, così insomma, gente della Fishnet. Cioè,
2: sì.
0: Tu, tra l'altro, fai parte anche del Fishnet. Collettivo Fishnet. Tra l'altro, parliamo di questo brevemente.
2: Vai.
0: Eventi, non eventi?
2: Eventi. Stiamo sempre lavorando. Comunque, stiamo preparando il calendario per l'anno prossimo. Ma quest'anno non è ancora finito. C'è una collaborazione che non
1: What's
2: so esattamente
1: next?
2: Quanto posso citare,
0: okay.
2: Però siamo coinvolti con il festival che ci sarà a Locarno tra poche settimane, che si chiama Crampi al Cuore.
0: Mm-hmm.
2: Musica sperimentale, tanta musica elettronica, band. E
0: possiamo dire a chi è all'ascolto, state attenti,
2: esatto.
0: Su, non so, i vostri profili social o anche
2: sì,
0: di
2: sì.
0: Crampi al Cuore e magari scoprirete qualcosa di interessante anche su Fishnet, eccetera, eccetera.
2: Sicuramente, sì.
0: Bello.
1: Restate
0: bello.
1: Tunnati. Come la salsa.
0: Hai scelto altri pezzi da farci sentire,
2: sì.
0: Tra cui Itzko e Rico con
2: esatto.
0: Dillo tu.
2: One two, no.
0: One, sì.
2: One two.
0: È giusto.
1: Come quando fai il Mac Check.
0: Esatto,
2: sì, sì.
0: One two. Però è scritto WUN e poi un 2.
1: Geniale.
0: Sì, sì, sì, sì. E come mai hai fatto questa scelta? Cioè, perché ce l'hai voluto proporre come pezzo?
2: Ma Itzko è uno dei producer, a parer mio, migliori del mondo, di sempre, dell'universo. E anche lui mi è stato consigliato naturalmente da tutti i miei consiglieri musicali che sono sempre il gruppo di Fishnet, Dis,
1: Fucchi
0: tutti loro
2: e producer UK. Abbiamo avuto il piacere di invitarlo che stanno come curatori al Basecamp.
0: Ah, ok, durante il festival del film.
2: Durante il festival del film.
1: Wow.
2: Fatto un set.
1: Ma lui che genere fa?
2: Lui produce garage,
1: rhythm,
2: roba così.
1: Sì.
2: Però quando suona fa tipo house, tech house, comunque roba mega divertente, ballabile.
1: Ah, figo.
2: Forse un po' quello di cui parlavamo fuori onda.
1: Sì, sì, che un house con le influenze garage,
2: esatto,
1: anche suoi,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco,
1: ok, che è quello che metto un po' anch'io in realtà.
0: Allora facciamo così, noi ce lo ascoltiamo e poi dopo rientreremo per l'ultima volta. Fest. Per scaldarti ancora prima del set.
1: Andiamo. Scaldare le mani.
3: Stai ascoltando Cool Tape.
4: Listen, yo.

0: dire comunque.
1: Bella Regaz.
0: Bella Regaz. Siamo arrivati praticamente. Così.
1: Dovete cacciarmi.
0: Sì, basta.
1: Adesso se annulleranno quel tape sarà solo colpa mia.
0: Solo esclusivamente colpa tua e nessuno ti difenderà.
1: Me ne assumo le responsabilità.
0: Allora siamo arrivati alla fine praticamente della primissima ora di questa ultima puntata di Cool Tape e a questo punto facciamo dire giusto due robine a Saetta, ospite di questa puntata. Cosa vuoi anticiparci in poche parole?
1: Cosa ci porterai? Qual è il menù?
2: Ah, io vi ho portato.
0: Vai.
2: No, sto ridendo.
1: Saccottini. Merendine.
0: È così.
2: Un sacco di gocciole col caffè latte.
0: Yes. Perfetto, era quello che volevamo.
2: No, ho portato una selezione di musica molto, molto tranquilla, molto d'ascolto. Comunque sulla falsa riga di quello che mi piace suonare in serata, cioè la versione soft di quello che reputo musica da club.
0: Perfetto.
1: Professionista.
2: Sì.
1: Due parole, professionista. No, c'è uno sticker su WhatsApp. Ho scritto due parole, professionista.
0: Va bene così, insomma avete capito, ci saranno un po' di chicchette alle quali potete stare dietro tra pochissimo nel set di Saetta. Anche qualche inedito, giusto?
2: Anche qualche inedito.
0: E allora
1: raga,
0: siamo belli.
1: State cari. Belli comodi. Apritevi una limonata.
0: Ci ascoltiamo i Los Retros mentre aspettiamo, va bene?
1: E chillate duro, mi raccomando.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Solo roba fresh, no news fail. Pompati sta roba per un full break.
2: Ed è arrivato il momento.
3: Pompatela sta roba.
2: È arrivato il momento del DJ set targato Saetta. E qui cosa e qui, vuoi dire?
3: No,
2: cosa
3: niente,
2: vuoi
3: niente,
2: dire?
3: Niente.
2: Vedo la tua faccia.
3: No, lascio parlare te, ho detto troppe cavolate oggi. Voglio gustarmi questo set di Saetta.
2: Ecco, facciamo così, lasciamo lo spazio a lui. Vi ricordiamo, questo è Cool Tape. Saetta è in live. Questo non è tutto pre-registrato.
3: Questa non è un'esercitazione.
2: Non è un'esercitazione, lui mixerà live tutta l'oretta solo ed esclusivamente per voi che state ascoltando Rete 3.

0: questo è Saetta, tutto in diretta, DJ set per Cool Tape, in diretta su Rete 3. Ultimo ospite di Cool Tape, ultima puntata, ce la scialiamo.
1: Tantissimo.
0: Ce la scialiamo.

se non è che da noi.

Cause you.

0: Lefty, un gruppo svedese,
1: due gemelle
0: e un'amica che hanno deciso insomma di fare questa canzone che poi è diventata famosissima nel mondo.
1: Incredibile.
0: Saetta, Cool Tape, Rete 3.

0: gustato anticipatamente. Le belle esclusive dalle menti di Saetta, perché ne ha più di una.
1: Cool tape, Rete 3.

0: con i suoi inediti,
1: col suo menù fresco fresco per la domenica,
0: etnico,
1: live su Rete 3, tutto per noi. Cute. Ce lo spupazziamo tutto noi,
0: tutto.
2: Questo è

0: Ragazzi, purtroppo le cose belle a una certa
1: devono finire.
0: Devono finire.
1: Questa traccia è perfetta per la chiusura, sai,
0: sì,
1: ti giuro.
0: Sì, sono d'accordo. Siamo arrivati appunto in chiusura.
1: Incredibile.
0: Con questo set di Saetta.
2: Molto bene, grazie ragazzi.
1: Brother, grazie mille a te. È stato un gran piacere averti qua.
0: Un bel viaggio anche.
1: Un bellissimo viaggio. Speriamo con tutto il cuore che ti sei trovato bene.
2: Sono trovato molto bene.
1: E niente ragazzi,
0: no, vi ricordiamo che innanzitutto questa puntata, come anche tutte le altre, saranno disponibili, sarà disponibile sul sito rsi.ch, ma anche, sì, io stavo mettendo il
1: un'altra sigla. Facciamo un'altra puntata. Alza la mano chi vuole un'altra puntata.
0: No, stavo dicendo appunto, ecco,
1: uno,
0: vedi,
1: due,
0: tre, okay, quattro, tantissimi.
1: Questa era la prova, adesso facciamo quella ufficiale.
0: Esatto. No, vi ricordiamo che sul sito rsi.ch trovate tutte le puntate di Cool Tape, compresa questa, anche sull'applicazione Play RSI, perché ovviamente siamo dappertutto. Se ci state sentendo invece il sabato sera, sappiate che purtroppo è l'ultima replica anche che state sentendo di Cool Tape, ma vi promettiamo che torneremo ancora.
1: Ma
0: grazie mille,
1: ragazzi.
0: Saetta,
2: grazie a voi,
1: grazie
2: a voi.
1: Mille, brother,
0: è stato fantastico averti qui. Beh, l'avete conosciuto, andate a cercare anche lui ovunque, nell'internet ma anche nella vita vera. Matto, noi ci risentiamo.
1: Chi lo sa, magari l'anno prossimo.

0: che non puoi rifiutare.
1: Allora, a questa povera sigla che parte, mi parte in origine sbagliata perché è un'offerta che non si può
2: rifiutare,
1: va bene, e abbiamo detto che poteva essere l'acqua sotto la doccia,
2: la tua doccia settimanale,
1: sì, questa. Esatto, il lavandino che scorre sì. Mentre ti lavi i denti, ma non deve scorrere mentre una si lavi i denti,
2: no, perché devi risparmiare,
1: esatto,
2: acqua.
1: Esatto, potrebbe essere il ruscello,
2: sì, il bidet anche,
1: il bidet e basta, non abbiamo
2: esaurito i liquidi.
1: Io non ho più niente da dire. Lei?
2: Partiamo benissimo.
1: La trasformo?
2: Vada.
1: La trasformo.
3: Ladies.
1: E non parte.
2: E dai.
1: Non parte, ma è incredibile.
2: Mettici impegno. Vai.
3: Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for. Ce l'abbiamo solo noi.
4: Tiè.
3: Lui è il Cavaliere Oscuro.
1: Contento come una Pasqua, come sempre. Tra poco è Pasqua, lo sai?
2: Sì, beh, non proprio.
1: Finite le vacanze, ma... tra poco è Pasqua.
2: Però tiè mi è piaciuto un sacco.
1: Lo so, Davide Staffiero è appena trasformato in il Cavaliere Oscuro, che ce l'abbiamo solo noi. Io sono Marco Di Gioia e questa...
2: è un'offerta che non puoi rifiutare.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Di nuovo, dai. Molto bene, stava cosa, vomitando alla fine, cosa sta facendo? Cose che si sentono alle volte così nei dischi. Tutto molto bello, questo è un

0: offerta che non puoi rifiutare con Marco Di Gioia e il Cavaliere Oscuro. Allora, essendo agosto,
1: esatto,
0: agosto ci siamo presi un po' di licenze
1: poetiche.
0: Vabbè, perché? Perché in realtà non si parla del palinsesto, no? Che va in onda o sulla 1 o sulla 2 di
1: questa
0: serie
1: volta
0: di film. E cosa si fa?
1: Questa volta rispolveriamo un vecchio cult e poi parleremo di qualche esordio imbarazzante.
0: Un attimo.
1: Che succede?
0: Sto rispolverando.
1: Ah, stai rispolverando, sì, bene.
0: Anche, esatto, anche perché in piena estate è andata la pellicola, è andata ai cinema, Evil Dead.
1: Sì.
0: E siamo al numero?
1: Siamo al sesto.
0: Al sesto, io ho mandato in avanti scoperto il Cavaliere Oscuro, ho detto Evil Dead lo devi vedere.
1: Ma era già nei piani.
0: Era già nei piani.
1: Evil Dead non me ne perdo uno.
0: Ma dai, fammi dare un finto tono. Ecco, com'è?
1: Di gioia, com'era? Mi ha ordinato di andare a vederlo.
0: Com'era?
1: Era, beh, allora, per i fan una gioia. Mm. Veramente un film terribile, cattivissimo e violentissimo, quindi per chiunque
0: alla Terrifier
1: altro, alla Terrifier, sì, possiamo dirlo, questo è proprio, però senza umorismo, quindi veramente una visione abbastanza.
0: Ma quindi è promosso?
1: Dal mio punto di vista sì, però non me lo sentirei di consigliare a chi non ama l'horror.
0: No, vabbè, è chiaro,
1: veramente,
0: ma questo sì, sì,
1: ci
0: sì,
1: va giù molto molto pesante.
0: E uno dice, allora, ma perché state parlando di Evil Dead? Perché tra un attimo parliamo di un classicone che va sotto il nome di
1: L'Armata delle Tenebre.
0: Vabbè, qui farei anche un minuto di silenzio che alla radio funziona, sai?
1: Tantissimo
2: divertente.

0: quanto è brava. E le ha. Non è divertente, sai?
1: È il titolo?
0: No, no, è il titolo, è il titolo. Non è divertente però neanche il film che sei andato a vedere, Evil Dead capitolo 6. Beh, sta di fatto, posso dirtelo?
1: Puoi dirmelo.
0: Che... Perché devono essere divertenti i film dell'orrore? No, ma perché devono essere divertenti i film dell'orrore, no?
1: Ma è un po' per stemperare la tensione, per avere quel momento di pausa dove tiri il fiato. Però in effetti io apprezzo anche quel cinema dove non c'è proprio niente da ridere, anzi la faccenda è molto seria.
0: È molto seria e complicata. Si stava ragionando un po' a microfoni spenti, come sempre del resto, che i film dell'orrore sono diventati con molta meno ironia e con molta più violenza, forse.
1: In questo caso, poi, nel caso del franchise di Evil Dead, in modo particolare.
0: Allora, Evil Dead, va bene, l'armata delle tenebre, quindi facciamo un... andiamo indietro, rivolgiamo di tre capitoli?
1: Perché sì, il terzo sostanzialmente giusto, sì, perché sì. C'è stato un remake di mezzo, quindi questo è il terzo capitolo della saga.
0: Ok, sono preciso,
1: molto
0: visto?
1: Bene, molto preparato.
0: La casa 1, la casa 2 e poi l'armata delle tenebre.
1: Esatto.
0: Allora, per chi non conoscesse questo caltissimo, no, che si ricollega appunto all'uscita in sala dell'ultimo capitolo di Evil Dead, di Sam Raimi, di cosa parla?
1: Di cosa parla? Parla di Ash, il protagonista dei primi due, che viene risucchiato nel Medioevo, in questo regno minacciato dalle forze del male, e lui viene scambiato per un grande eroe, un grande condottiero che dovrà salvare la popolazione. In realtà farà solo disastri. Quindi qui la virata verso la commedia è decisamente evidente.
0: Esatto, è un capolavoro considerato, di Sam Raimi. Infatti trasforma Bruce Campbell in un eroe con la motosega al posto della mano. Peccato però che Raimi, oltre a essere suo amico d'infanzia, si divertiva a torturarlo davvero, nel senso buono, sul set. Gli tirava sassi, fango per avere le classiche reazioni vere.
1: Sì.
0: E questo ritorna però, con tanti registi hanno sempre usato questa tattica.
1: Ma secondo me c'è anche una punta di sadismo in certi registi che un pochettino
0: lei
1: si
0: dice, cavaliere,
1: torturare l'attore, perché poi l'attore spesso si prende parecchi meriti, insomma è il volto che promuove il film, magari il regista si sente un po' in ombra e dice ah sì?
0: No, adesso non ci credo.
1: Molti registi sono noti per essere un filino sadici.
0: Tu vuoi dire che Hitchcock voleva apparire costantemente perché
1: non per forza per apparire, ma per comunque, insomma, vuoi le luci della ribalta, te le devi guadagnare.
0: Allora, pensa che durante una scena di combattimento di Bruce si è aperto la mandibola e gli hanno dato due punti subito così al volo e l'hanno rimesso davanti alla telecamera. Quindi ci sono delle cose. Il finale poi è stato riscritto due volte per litigi con lo studio.
1: Sì.
0: Quello originale finiva con Ash che si sveglia in una Londra distrutta dal nucleare.
1: Sì.
0: E troppo deprimente, hanno detto, forse un filino di ragione ce l'avevano. E quindi via, dentro il finale nel supermercato, con tante di come dire, battuta leggendaria sul re, ma non vogliamo dire troppo, eccetera eccetera.
1: Beh, infatti quel finale è entrato nella storia e se lo merita.
0: Per la serie invece, se ti serve un'auto nel film e non puoi comprarla o tu produzione, sai che ci sono gli attori e i registi che la mettono a disposizione, la propria. E qui l'auto di Ash, me la sono segnato, la Oldsmobile del 73, è la vera macchina di Sam Raimi che guidava al liceo, ed è la stessa che compare in quasi tutti i suoi film, compresi gli Spider-Man. Questa è una chicca che volevo raccontare.
1: Questo non lo sapevo, ma anche qui capita spesso che il regista metta a disposizione la sua auto, anche sì. Tarantino l'ha fatto, se non ricordo
0: esatto.
1: male.
0: Esatto, solo che c'è un piccolo particolare, come aveva fatto ai tempi Sylvester Stallone. Sì, ma va bene, però non me la rigate.
1: Mi raccomando.

0: Se mi è gordo, mi è gordo. Se mi è... Puoi pronunciare, per favore?
1: Lo sapevo come lo dice.
0: Vai.
1: Home, oh, è sparito. Oh, che peccato.
0: No, no, basta. Sul più basta bello. Che vai giù col mouse e lo trovi subito.
1: È lontanissimo.
0: È lontano, no? È il braccino corto, lei mi sa, eh. E Who Made Who Energy su Rete 3. Bello questo disco. Allora, attenzione, la base è questa. È la nostra.
1: Sembra poi che mi sono un po' spaventato.
0: No, no, no, volevo fare la suspense sulla base, anche perché adesso dobbiamo parlare di un nuovo capitolo di un'offerta che non puoi rifiutare. Vai, esatto. Vai, lancialo tu.
1: Parliamo di esordi imbarazzanti, ovvero grandi autori, grandi attori, grandi mm-hmm. interpreti che hanno esordito con film, insomma, non propriamente all'altezza della loro fama, diciamo. E dei quali magari un pochino si vergognano, quindi è sempre un po' divertente andare a vedere dove hanno cominciato le star.
0: Allora, datemi una base diversa, eccola qua, perché sai, a corte c'è il pettegolezzo. Oh, ma lo sai quello come è iniziato? Esatto. Adesso fai il figo. Ma tu dovessi vederlo, guarda, vabbè, lascia stare. Allora, esordi imbarazzanti non sono tutti esordi al 100%, giusto?
1: No, però diciamo sono i primi passi
0: a inizio carriera. Iniziamo con George Clooney nel
1: Ritorno dei Pomodori Assassini.
0: Ecco, pensate che è un ritorno, ci hanno fatto il primo, quindi i Pomodori Assassini e il Ritorno dei Pomodori Assassini.
1: E poi ne hanno fatti altri tre.
0: Ma non con Clooney.
1: Non contenti, non con Clooney.
0: Con la Canalis.
1: C'è la Canalis.
0: No, lo so, con la Canalis. Sei illuminato, sta fiero, sei illuminato. Allora, quindi mi vuoi dire che prima di Iarra, prima dell'Oscar, prima di essere l'uomo più affascinante di Hollywood, lui, proprio lui, George Clooney, recitava in un film che si chiamava
1: Il Ritorno dei Pomodori Assassini? Non ce lo stiamo inventando, è un capolavoro del 1988.
0: Sì.
1: E diciamo che secondo me è uno di quei tipici film che sono più divertenti da raccontare che non da vedere.
0: Ma io lascerei però una chance.
1: L'idea è talmente assurda che fa ridere.
0: Qual è?
1: Naturalmente i pomodori assassini.
0: Ah, ma è vero, cioè non è fittizio.
1: No, sono realmente dei pomodori assassini. Si ambienta in un mondo in cui i pomodori sono stati banditi dopo la grande guerra del pomodoro e il folle professor Gangrene che già
0: sì.
1: Dice parecchio, mette a punto una macchina capace di trasformare gli ortaggi in esseri umani. Quindi ecco, l'idea è talmente assurda
0: che
1: è
0: bellissimo.
1: Però se te lo vedi tra amici con i popcorn e la birra sghignazzi, se te lo vedi da solo il rischio è anche quello di annoiarsi.
0: Ma non lo so, secondo me potresti anche divertirti se anche da solo quando dici la vita è così brutta, fammi guardare qualcosa. No, vabbè, a parte gli scherzi, allora, la carriera, questo è il mio pensiero, di ogni star deve comunque cominciare da qualche parte.
1: Certo.
0: Ecco, il dettaglio però migliore su questo film è il look, perché Clooney sfoggiava un mullet. Sai cos'è il mullet?
1: Se lo so.
0: Che cos'è il mullet? Lo descrivi.
1: È quel bel tappetino di capelli che si portava sul collo, insomma, dietro, sulla nuca, negli anni Ottanta.
0: Allora,
1: andava,
0: diciamo,
1: molto di moda.
0: È un taglio di capelli con davanti e i lati corti, ma dietro appunto lunghi, e in italiano si può spiegare come il classico corto davanti, lungo dietro. Quando vai dal parrucchiere dici come li vuoi, ma corto davanti, lungo dietro. Che negli anni Ottanta reggeva. Oggi secondo me lo guarderemo come, non so, con la stessa faccia con cui guardi le foto delle medie tue.
1: Sì, no? O un pomodoro assassino.
0: Un pomodoro. Vabbè, pare che lo stesso Clooney in seguito si sia detto imbarazzato per questa sua partecipazione al film. Allora, anche se hai vinto l'Oscar, non menartela, cioè, no?
1: Hai combattuto contro,
0: cioè,
1: dei
0: combattuto
1: pomodori,
0: contro i pomodori assassini. E secondo me, posso dirti la mia?
1: Dilla.
0: Per me è al DVD a casa, sulla libreria, e glielo fa vedere agli ospiti orgogliosi. Quando? Orgogliosa.
1: Probabilissimo.

0: Allora vogliamo analizzare parola per parola il testo di J-Ax Fedez.
1: Dobbiamo?
0: Featuring T-Pain. Anche no.
1: Okay. Proseguiamo.
0: Proseguiamo. J-Ax Fedez e T-Pain senza pagare. Vuoi starnutire? Ecco, no, perché alle volte, cioè, le canzoni fanno fatica
1: ad andare.
0: Sì, allora questo filone è molto fantastico che stiamo intraprendendo io e il Cavaliere Oscuro in un'offerta che non puoi rifiutare. Ecco, perché stiamo parlando di questi, come definirli, esordi imbarazzanti. Ecco, l'abbiamo detto prima, non sono, dicevamo, per essere precisi, perché sennò poi... No, allora, non sono tutti esordi al 100%, però...
1: Però in questo caso...
0: In questo caso,
1: è un vero e proprio esordio, allora, su grande schermo.
0: Allora, vai. Chi?
1: Beh, abbiamo uno dei più grandi, Leonardo DiCaprio, universalmente noto. Aveva fatto già qualche piccolo ruolo in TV, però il suo esordio su grande schermo è con quel capolavoro di Critters 3, datato 1991.
0: Allora, ritorniamo a corte. Oh, lo sai, ma Leonardo DiCaprio, chi è quello lì che sta con le ventelli? Sì, proprio lui. Oh, ma lo sai, che sono fatto... Ma quando è iniziato? Ecco, siamo proprio qui, con questi mostri pelosi.
1: Esatto.
0: Quindi mi stai dicendo che prima di Titanic, prima di essere il volto più famoso di Hollywood, prima di stare solo con Lenny, no? Lenny no, perché trentenni, quarantenni, cinquantenni, che sto dicendo?
1: Ventenni.
0: Con le V. Annie, sì. Con le V, Annie, quindi insomma da 20 anni, se no scadono per lui, è cosa brutta, ma lo dice lui. Insomma, DiCaprio ha debuttato al cinema in un film che si chiama Critters 3.
1: Esatto, per chi non sapesse cosa sono i Critters, sono delle specie di gremlin, sono degli alieni piccolini, pelosini, tipo, sì, un po' più grossi, con i denti appuntiti, molto voraci, molto cattivi naturalmente. E quindi insomma una sorta di Gremlins di serie B, mettiamola così.
0: Cosa fa il buon DiCaprio? Allora, interpreta Josh, il figlio del proprietario del condominio dove arrivano i Critters.
1: Esatto.
0: Questi, insomma, come dicevi tu, mostriciattoli pelosi. E voglio dire, io credo che sia l'inizio di ogni leggenda. Perché se tu esordisci... Che tra l'altro, però, tu dici sul grande schermo. Io so dalle mie informazioni, mi hanno passato che è andato in televisione più che
1: Hai
0: in
1: ragione,
0: cinema,
1: sì. È uno direct, quello che una volta si chiamava direct to video.
0: Sì.
1: Però è comunque un film, insomma, di lunghezza.
0: DiCaprio, vieni qua, cucciolone, vieni qua. Manco al cinema è passato. Cioè, non so se ti rendi conto.
1: Ma forse meglio così in questo caso.
0: Vabbè. E poi, insomma, aveva così tanti soldi da produzione che per il seguito del film, appunto, The Critters 3, si era spostato in un palazzo chiuso. Pensa come erano messi male.
1: Ma poi ho letto che l'hanno girato simultaneamente con il 4, che anche questo è un modo per risparmiare.
0: DiCaprio non c'era.
1: DiCaprio purtroppo nel 4 non c'era. Si vede che l'esperienza...
0: Leo, vieni qui. Cucciolotto, neanche nel 4.
1: Non ti hanno neanche richiamato.
0: Ma neanche nel 4. Secondo te quanto poteva prendere?
1: Ma una pacca sulla spalla e un
0: tante care cose.
1: Di noccioline.

0: Ed Sheeran si fossero messi assieme a fare Bam Bam, che è il titolo chiaramente di questo disco appena ascoltato su Rete 3. Io ero Marco Di Gio. Non siamo i saluti?
1: Non siamo ancora.
0: Ah, no, no, no.
1: Abbiamo ancora da fare.
0: Tipo?
1: È tipo Credibility.
0: Ah, Credibility Zero. Tra poco.

0: Dotan Let You Go su Rete 3, adesso
1: Credibility Zero.
0: Esatto, si parte subito perché noi che cosa prendiamo? Degli attori, dei VIPs, dei cantanti, delle persone comunque straconosciute, le caliamo in una sceneggiatura che
1: non
0: potrebbe
1: adatta, diciamo.
0: Come dire, infamarli in un certo senso.
1: Sì,
0: però devo dire che questa Credibility Zero ormai è stata spodestata dall'argomentone di oggi, da questi esordi
1: imbarazzanti,
0: un po' pericolosi, esatto, e imbarazzanti di George Clooney, di Leonardo DiCaprio, eccetera. Vabbè, ma allora, per esempio, partiamo da Leonardo DiCaprio.
1: Ok.
0: Dopo che ha combattuto contro i criceti,
1: sì,
0: io me lo vedo in un raccoglitore, come raccoglitore di lumache. Credibility?
1: Zero, abbastanza.
0: Dici?
1: Però DiCaprio è molto bravo, quindi potrebbe anche,
0: esatto,
1: calarsi nella parte.
0: Allora, la giornata tipo sveglia alle 5, stivali, nebbia, va nei campi a raccogliere appunto lumache. Solo che tu te lo vedi lì, ma poi lo pensi sopra uno yacht con una ventenne e dici:
1: a mangiar lumache a sto punto.
0: A mangiar lumache, quindi non può emozionarsi davvero per una chiocciola che ha raccolto. No?
1: No, in effetti no.
0: Vabbè. Anche se sta durando, mi pare, non si è sposato, ma ha quasi 30 anni lei. Adesso non sono informato sul gossip.
1: Tra un po', immagino.
0: Quindi
1: che...
0: questo luogo comune, basta fare illazioni e battute su Leonardo DiCaprio.
1: Perché da quando ha cominciato a raccogliere lumache,
0: ma che è nuovo,
1: diventato
0: credibile. Zero.
1: Zero.
0: Luca Zingaretti.
1: Ok. Di cui
0: noto
1: parleremo.
0: Attore italiano, parleremo tra poco. Anche lui in un esordio strabiliante. Restauratore di bambole di porcellana.
1: Ma sì, beh, ce lo vedo.
0: Beh, Credibility 100.
1: Sì, ce lo vedo.
0: Passa le giornate a incollare i ditini di bambole dell'Ottocento. Usa un pennellino per i particolari, una lente di ingrandimento e tanta, tanta delicatezza.
1: Sì, sarebbe.
0: E poi a un certo
1: film...
0: punto la interroga. La bambola.
1: Dove eri la notte del 15?
0: Dov'eri? Credibility?
1: Dai, 50-50.
0: 50-50, lo so. Ultima, Renée Zellweger.
1: Sì.
0: Senti questa, banditrice del mercato del bestiame. In mezzo ai tori che pesano una tonnellata, che urla: chi offre di più? Tu!
1: Ce la vedo.
0: Ce la vedi?
1: Ce la vedo.
0: Alla faccia, sì, purtroppo un po' troppo ritoccata, secondo me, per essere
1: ultimamente, sì, ha fatto qualche...
0: Non di una che vende tori da 1300 kg.
1: Però con un bel cappello da cowboy.
0: Ma dovrebbe coprirsi.
1: È la giusta mise.
0: Perché si è rifatta così tanto?
1: Questa è una domanda complicata.
0: Mi spiace.
1: Un pochino, sì.
0: Era Credibility
1: Zero.

0: Ma no, non ti spegneremo mai. Vasco Rossi, un gran bel film, neanche a farla apposta, su Rete 3 con Marco Di Gioia e il Cavaliere Oscuro. Attenzione, lo sai che ci sono altri esordi imbarazzanti?
1: Dimmi.
0: Ma lo sai, ma quello lì. Adesso che è tutto un grande, ma poi quando era piccolino invece è andato lì a fare il mostro del castello.
1: Luca Zingaretti in
2: Sei
1: Castle.
2: Una pettegola di corte,
1: sì,
2: perfetta.
1: Faccio bene, eh? Luca Zingaretti in Castle Freak.
2: Esatto, nel 95. Quindi prima della grande svolta con Montalbano, aveva già fatto dei piccoli ruoli in alcuni film, tipo il Branco di Marco Risi, e tra cui questo Castle Freak.
1: Però non è imbarazzante, secondo me.
2: Allora, non è imbarazzante perché il film ha una sua dignità, per quanto girato a basso costo, per quanto un horror in piena serie B, low budget, girato, prodotto dalla Full Moon Entertainment di Charles Band, quindi una vecchia gloria dei B-movie americani, però lui fa una particina dove fa il commissario, insomma, e fa un po' ridere, visto che adesso
1: allora,
2: è famoso come commissario.
1: Se lo vedi dopo, sì, e questo è vero. Prima di diventare, vuoi dirmi, quindi facciamo la stessa cosa, il Montalbano, il commissario Montalbano, Luca Zingaretti recitava in un horror americano che si chiama Castle Freak del 95?
2: Sì. Girato in Italia, però.
1: È vero?
2: Girato in Italia, in questo castello che pare di proprietà di Band stesso, il produttore, Castello di Giove, nell'omonimo comune in provincia di Terni.
1: Allora, interpreta, come dicevi tu, un personaggio chiamato Forte?
2: Sì,
1: maresciallo Forte, sì, in un film diretto da Stuart Gordon,
2: che è uno dei grandissimi della storia dell'horror, insomma.
1: Aspetta, è vero che è grandissimo, però ha fatto film come Reanimator.
2: Certo, solo per quello.
1: Vabbè, ispirato al racconto di Lovecraft.
2: Esatto.
1: Poi Il Pozzo e il Pendolo,
2: girato nello stesso castello dove hanno girato questo film,
1: tratto da Edgar Allan Poe. Il Meraviglioso Abito Color Gelato dalla Panna. Alla panna.
2: Questo cos'è?
1: Non lo so. Con Joe Mantegna.
2: Ah sì, questo mi manca.
1: Mantegna, per favore, sì. Mantegna. E Castle Freak, ovviamente, quello, sì, con Luca Zingaretti nel cast. Ha diretto, se vogliamo anche glorificarlo un po' di più, anche due episodi della serie antologica Horror Masters of Horror.
2: Sì, esatto.
1: Horror. E tra cui Dreams in the Witch House, sempre di Lovecraft.
2: Sì, e anche questo film ha parecchie, si ispira parecchio a Lovecraft, diciamo che Stuart Gordon si è sempre ispirato nella sua carriera.
1: Ma che ci facevi in Umbria a girare?
2: E appunto perché avevano questo castello. Allora, narra la leggenda che Stuart Gordon, una volta entrato nell'ufficio del produttore, vede questo poster, Castle Freak, e dice: oh bello, che cos'è questo? Non lo so, non abbiamo ancora una sceneggiatura. Gli risponde:
1: che pensi mi?
2: Posso farlo? Sì, basta che ci metti un castello e un freak, ovvero un mostro. E lui ha detto: va buono.
1: E soprattutto abbiamo capito che prima, signore e signori, questa è la comunicazione che dobbiamo fare, prima di risolvere omicidi in Sicilia, Zingaretti ha dovuto combattere i mostri in Umbria.

0: De La Soul, a Roller Skating Jam Named Saturdays su Rete 3, e qui deve finire, io non lo interrompo, no, no, fino all'ultimo fruscio del vinile. È bello anche gli ultimi 5 secondi questo disco. No, no, non scendere, ti tiro su io col fe... No, no, è andato, e va bene. Senti, ma mi è piaciuta questa cosa, questa puntata, lo dico da solo, con gli esordi imbarazzanti. Sì, ne hai un'altra?
1: Ne ho uno doppio
0: in conclusione, davvero?
1: Per concludere, vai. Un grande double. Abbiamo Non aprite quella porta 4,
0: sì. Quindi,
1: insomma, il quarto capitolo,
0: sì,
1: della saga.
0: Chi c'è?
1: Dove hanno non proprio esordito, ma quasi, erano comunque agli inizi, Matthew McConaughey, poi diventato star della commedia romantica e poi anche di un cinema un po' più serio.
0: Quello con le magliette bianche, all right. All
1: quello
0: right.
1: Con l'addominale,
0: all right,
1: simile
0: all right.
1: Al nostro.
0: Sì, sì.
1: E poi Renée Zellweger, diventata famosissima, beh, con Bridget Jones naturalmente, ma prima ancora con Jerry Maguire nel 96. Qui entrambi appunto stavano muovendo i primi passi e si ritrovano in questo tardo slasher abbastanza divertente, devo dire.
0: Sì, non come i suoi capostipiti, però va bene.
1: No,
0: sì,
1: qui diventa quasi una parodia, tant'è che il film, benché sia andato piuttosto male al botteghino, negli anni è diventato un po' un piccolo cult, anche complice la presenza di questi due nomi importanti.
0: E che non mi ricordavo, tra l'altro forse non ho capito fossero loro. Pensa come sono messo io.
1: Poi per l'altro McConaughey fa il cattivo, che è una cosa abbastanza
0: rara. Sì, rara, forse non l'ha mai più fatto il cattivo, oh no, vabbè, aspetta, in True Detective era un po' borderline,
1: sì, sì, ha fatto cose. Ah, Killer Joe anche di Friedkin faceva un personaggio,
0: non l'ho visto, ma... non l'ho visto,
1: però comunque insomma non ha costruito la sua carriera sul ruolo del cattivo decisamente.
0: Allora, so che il film ha pure due titoli diversi,
1: sì.
0: Due titoli diversi in giro per il mondo, cioè c'è chi lo chiama The Return of the Texas Chainsaw Massacre,
1: yes,
0: e chi Texas Chainsaw Massacre 2: The Next Generation,
1: sì.
0: Quindi un'identità confusa quanto la trama, vorrei dire, no?
1: Più o meno sì, no, ma perché la Columbia ha poi rimontato il film e ha rimandato l'uscita per via del grande successo che nel frattempo avevano guadagnato sia McConaughey che la Zellweger, e quindi il film ha avuto un po' anche una disputa legale, insomma ha avuto parecchie...
0: Ah, perché?
1: Perché credo che loro non fossero proprio fierissimi di
0: vabbè, aspetta una, scusa. Matthew, ma finisci. Ma finiscila che non eri nessuno. René eri così bella lì, ma perché? Ma perché? Bene, io ero Marco Di Gioia, lei era il Cavaliere Oscuro, adesso
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima e ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: to the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Ci sono posti speciali negli Stati Uniti, perché sono diversi. Se andate in Cina e andate a Shanghai, vi accorgete che è diversa dalle altre città cinesi, e lo è sempre stata. Troppa l'influenza che ha inciso sulla città per quello che arrivava dal mare. Se andate a New Orleans, non vi sembra di essere negli Stati Uniti. Troppa l'incidenza che arriva dal sud, dal Caribe, dal Golfo. Non una città come le altre, mai stata peraltro. Nella prima parte del secolo scorso era anche il posto più divertente del Nuovo Mondo. A Filadelfia, nella città dell'amore fraterno, gli inglesi concedevano l'unica possibilità nel loro impero di celebrare una messa cattolica. E a New Orleans, se vi capita di andare in quella che oggi si chiama Beauregard Square, vicino ad Armstrong Park, esisteva Congo Square, l'unico posto dove alla fine dell'Ottocento, la domenica pomeriggio, si radunavano gli africani, gli afroamericani, schiavi, e l'unico posto del Nuovo Mondo dove i neri potevano legalmente danzare al ritmo delle percussioni, ritenuto invece un reato in tutto il resto del mondo. Lì, con la contaminazione legata alla musica bianca del posto, nasce la musica jazz. È un omaggio da fare in senso assoluto. Se poi vi spostate in un'altra parte della città, arriverete a un angolo tra Bienville e Basel. C'è un garage. Non suona niente di particolare, ma lì, e l'insegna c'è ancora, c'era il Lulu White Saloon, il posto più divertente del Nuovo Mondo in assoluto. Formalmente un bordello, ma il termine è un pochino limitativo. Anni fa, quando lo visitai, mi arrivò un signore che mi prese per una spalla e mi disse: le interessa un Blue Book? Io non sapevo neanche di che cosa si trattasse e dissi di no. Lo vidi anni dopo il Blue Book, era un'edizione del 1915 e conteneva una serie di informazioni, come comprare un CD di oggi. 254 nere, 464 bianche. La descrizione di ognuna merita da sola il viaggio a New Orleans. Lulu White Saloon, Bienville and Basin, New Orleans, un posto speciale.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di Musica Organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di élite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lori Garner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra il brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Il Lugano continua a vincere Sina Frai, oro mondiale. Buonasera da Omar Gargantini. L'ultima domenica di agosto va in archivio con due grandi protagonisti. E allora partiamo dal calcio e dal quarto successo consecutivo che riconsegna al Lugano il primato in solitaria della Superliga. I bianconeri sono passati 2-1 a Sion con reti di Moncada e di Beckham Castro, sulla cui conclusione ci sono peraltro enormi responsabilità da parte del portiere vallesano Racioppi. Nelle altre due sfide del pomeriggio, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e clamoroso 5-2 del Vaduz al Grasshopper, con a sorpasso in fondo alla classifica. Sembra già traballante la panchina di Peter Zeidler. In classifica Lugano primo con 12 punti, seguono Young Boys a 11 e Basilea a 10, ma entrambe con una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Apriamo ora la pagina consacrata ai mondiali di mountain bike, illuminati dall'oro di Sina Frai, la 29enne zurighese che dopo il bronzo nello short track è stata la più forte del cross country. Frai è giunta sola sul traguardo della Val di Fiemme, dove ha festeggiato anche l'altra rossocrociata Nicola Kohler, giunta terza. In campo maschile invece la medaglia d'oro è finita al collo di Tom Pidcock, miglior svizzero a Lillo VII, che ha preceduto il ticinese Filippo Colombo. Per l'atletica è in corso il Gala Athletic di Bellinzona, che potete seguire in diretta su RSI La 2. Nella moto mondiale, vittoria numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Marquez, la 77esima della carriera, con lo spagnolo che nella scia il successo di ieri nella prova sprint preceduto il connazionale a costa, l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martin mantiene la testa della classifica generale. Vittorie spagnole anche nelle due altre categorie, di Lopez nelle moto 2 e di Quiles nelle moto 3. Chiudiamo col ciclismo e con la Vuelta, lo ricordo, rimasta orfana di Tadej Pogacar, che era lanciatissimo verso il trionfo ma è stato messo KO da una caduta con relativa commozione cerebrale e frattura della clavicola sinistra. Ebbene, oggi l'arrivo in salita ad Alto de Aitana ha visto imporsi il nuovo leader della corsa, lo spagnolo Enrico Comas.
2: Attention! They want to be ready. Original. This is Reggae Yard. Give it up for this reggae music.
3: Yeah, cari amiche, amici delle Good Vibes, Reggae Yard torna questa sera alla sua veste classica dopo la pausa estiva, dedicata invece alle mixtape. Nella prossima mezz'ora però teniamo ancora un pochettino lo sguardo rivolto alle nostre spalle. Perché? Perché 10 giorni fa circa, tra il 17 e il 22 agosto, è andato in scena il Rotterdam Sunsplash Festival in quel di Benicassim, Spagna, se non il uno dei festival

Never Get Burned, The Twinkle Brothers. Anche loro appunto presenti al Rototom 2026. E noi stiamo ripercorrendo un po' la line-up del festival. Abbiamo diviso un pochettino, diciamo, in grandi gruppi gli artisti, perché tutti non possiamo ascoltarli. Con una settimana di festival, due palchi e tre o quattro concerti a sera su ogni palco, senza poi contare le aree dancehall, sound system, dub e quant'altro, il numero degli artisti lievita subitissimo, e quindi la mezz'ora a nostra disposizione, capirete, è molto poca ed abbiamo dovuto fare delle scelte. Come dicevo, però, i Twinkle Brothers facevano parte dei veterani, ma sicuramente non potevano mancare in un festival così importante anche i grossi nomi della scena attuale. Per esempio c'era Queen Omega, che ascolteremo tra un attimo, e ovviamente uno dei nomi più grandi negli ultimi anni per quanto riguarda la reggae music giamaicana,

State sempre ascoltando Reggae Yard, cari amiche e amici delle Good Vibes, e oggi stiamo parlando di Rototom Sound Splash, questo grande festival dedicato alla reggae music che si tiene ormai da anni in Spagna. Quest'anno lo slogan, la frase del festival era The Place to Be, quindi il posto in cui andare, in cui essere, per essere fighi, per essere alla moda, ma anche il posto dove poter essere se stessi ed esprimere la propria identità liberamente. Altra piccola informazione, secondo me degna di nota: quest'anno il festival, o meglio il fabbisogno elettrico del festival, che potete immaginare esorbitante, è stato coperto per i 2/3 da energia solare. Infatti sono rimasti solo 4 dei 12 generatori a diesel. Chapeau anche per questa cosa. Ma torniamo alla musica e ci volgiamo verso il lato più danzereccio, più dancehall e anche un po' afrobeat, perché c'è un palco anche dedicato a questo stile. E quindi il nome forse più grande era quello di Shenzia, ma noi ci ascoltiamo un pezzo di Twenty.

Omar Perry, figlio del compianto ma non dimenticato Lee Scratch Perry, qui a Reggae Yard e anche sul Lion Stage del Rototom Sunsplash. Lion Stage, quindi il palco un po' meno importante, ma che sicuramente ha presentato cose molto interessanti durante la settimana di festival. E a proposito di cose interessanti e particolari, da un po' di anni il Rototom si è aperto anche ad altri generi che non siano solo il reggae, il dub e la dancehall, ma troviamo anche, come vi dicevo, un palco dedicato alle cose più africane, ci sono molte cose latine, anche cumbia e ovviamente, essendosi spostato da anni il festival in Spagna, c'è molto spazio per la scena musicale spagnola e infatti è proprio a quest'ultima che appartiene anche l'artista che stiamo per ascoltare, un artista tutto tondo che mischia hip hop, soul, reggae e anche cose acustiche, un artista catalana che risponde al nome di Lia Cali.

E così il nostro piccolo riassunto che voleva ripercorrere un po' gli artisti esibitisi sul palco del più grande festival dedicato alla reggae music in Europa finisce qui. L'appuntamento con il Rototom è per l'anno prossimo nella seconda metà di agosto, mentre l'appuntamento con Reggae Yard e le Good Vibes è come al solito tra 7 giorni sulle frequenze di Rete 3 oppure in podcast dove e quando volete voi tramite il Player RSI. Da Tom Seed

0: Wir hätten das sicher irgendwie finanziell regeln können, aber
1: c'erano sicuramente ragioni finanziarie, ma è soprattutto perché lo volevo davvero e la cosa mi interessava, in particolare l'aspetto della registrazione. A dire il vero, mi vedo di più in studio anche in futuro, nel senso che se non potremo fare tanti concerti, mi andrà benissimo anche fare il musicista da studio. Noi volevamo farcelo da soli.
0: Aus dem Grund, wir wollten das wirklich selber machen.

Visto con gli occhi e ascoltato con le orecchie del presente, l'album del 2023 di Ye no Yokai, Virzinda, oggi appare come uno spartiacque tra il prima e il dopo di questo trio Psy Rock che abbiamo già ospitato anche nelle mitiche Confederation Music Sessions.

Ciao a tutti, ben ritrovati a Confederation Music. Se il primo album di Yet No Yokai era nato in coproduzione con Timo Keller ed era uscito con la label Romanda Hamos Records, il secondo, Endlich Senden, oltre ad essere stato pubblicato con l'etichetta di Thomas Seidman Falstronaut Records, è un esperimento DIY totale, risultato di un periodo di grave malattia del musicista lucernese e di cambiamenti importanti nella vita del batterista Samuel Birrer e del bassista Simon Pfister, entrambi diventati papà nel frattempo. Endlich Senden di Yet No Yokai è stato costruito sulla riduzione. Contiene alcuni elementi nuovi, come le percussioni e un flauto, ma è meno cerebrale, nel senso della sperimentazione, e più diretto. È di più un disco di canzoni che offrono, facendo dentro e fuori dall'oscurità, un bouquet sonico teso e psichedelico. È uno spaccato di vita, uno sguardo critico sul mondo, quello di un gruppo di musicisti legati da un'amicizia inossidabile e da una collaborazione creativa che dura da 20 anni. Ho avuto il piacere di ritrovare il musicista e cantautore Thomas Seidman.

0: Thomas Sideman, bentornato a Confederation Music.
1: Thank you for having me.
0: Virzinda risale al 2023. Che cosa è successo nella tua vita e in quella di Yetno Yokai negli ultimi tre anni?
1: Ziemlich viel passiert.
2: Sono successe un bel po' di cose. Innanzitutto, Samuel e Simon sono diventati entrambi papà. Io ho un cane, invece. Ce l'ho già da un po' di tempo. Nel 2024 sono stato molto male di salute. Avevo quasi perso la speranza e pensavo che fosse finita lì. Ma sono ancora qui e mi sono ripreso. Queste esperienze ci hanno influenzato profondamente come persone. Inoltre, nel 2024 Samuel ha ristrutturato la casa che aveva acquistato dal nonno. Insomma, eravamo impegnati. Io ho scritto molto per l'album, anche in ospedale. Abbiamo fatto tutto da soli, fino all'uscita del disco. Ho fatto tanta musica.
1: Und ich hab viel Musik gemacht.
0: Per me il titolo Endlich Senden ha un sapore liberatorio, quello di un parto lungo, complesso. Perché gli avete dato questo nome?
1: Ja, das stimmt.
2: Sì, è vero, e in questo contesto calza a pennello. Ma c'è un'espressione che usiamo qui a Lucerna, Endlich Schicke, quando si tratta, ad esempio, di andare a mangiare qualcosa. Lo diciamo per scherzo. Il mio vicino lo ripete continuamente. Ho pensato che suonasse in qualche modo giusto, finalmente in onda, tradotto dallo svizzero tedesco. Mandarlo finalmente alla masterizzazione, perché l'ho finito, perché è giunta l'ora di trasmetterlo. Anche qualcosa di astronomico. Finalmente inviamo il nostro segnale nello spazio.
1: So, endlich senden wir unser Signal in die ins Weltall.

0: Alles so leicht, yet no Yokaya, Confederation Music. Thomas Seidmann, a quale leggerezza vi riferite?
1: Ja, eine Einsicht durch meine Krankheit und...
2: La malattia e la degenza in ospedale mi hanno fatto riflettere sull'eventualità di relativizzare i miei problemi e lo stress che provavo, nonostante nel 2024 si siano verificate alcune catastrofi naturali. Io seguivo le vicende, ma ero confinato in ospedale. Il nostro pianeta non se la passa bene, non è certo una novità. Eppure in quel periodo di rigenerazione mi sono sentito leggero e amato dalle persone che mi circondano. E questo proprio mentre pensavo che forse avrei dovuto mostrare più egoismo per non impazzire del tutto in quel momento difficile. È un paradosso. Sai come stanno le cose, ma nonostante tutto ti godi la vita con felicità e gioia, per quanto possibile. Non è la traduzione letterale del testo. Alles so leicht, tutto così leggero, è per dire che ci penseremo poi. Magari andremo su un altro pianeta, ci stabiliremo lì e tutti i ricchi riceveranno un biglietto per andarci. Un'idea fantascientifica. Ma al diavolo quel pianeta, ora ci stiamo divertendo e tutto sembra così facile, pur sapendo che siamo destinati al fallimento.
1: Alles ist so leicht, aber eigentlich ist es ja dem Untergang geweiht.

0: Che cosa implica lasciare una label come Hummus Records e pubblicare indipendentemente?
1: È una buona domanda. Abbiamo pubblicato questo album per conto nostro, tramite la mia etichetta Fatstronaute Records, mentre il precedente era uscito con Hummus Records. Molti si sono chiesti il perché. Noi abbiamo chiesto a Hummus, ma non avevano tempo perché sono concentrati su altri artisti in questo periodo e non c'era spazio per pubblicare il nostro disco entro fine anno. Noi non volevamo più aspettare perché la musica era pronta da tempo e visto che per loro non era un problema, abbiamo scelto di fare da soli. Per Jonah, che si occupa di noi e suona nei Cool Guns, non c'era alcun problema. Siamo sempre amici e chissà, magari pubblicheremo il prossimo album con loro. Ma è stato anche interessante osservare il processo di stampa dei vinili e capire fino a che punto possiamo spingerci senza avere nessuno che ci sostenga. Diciamo che è stato una sorta di esperimento sociale, anche per vedere quanto sia efficace la nostra strategia di pubbliche relazioni. E visto che siamo sulla RSI e anche su SRF, da quel punto di vista ha funzionato bene.
2: Jetzt sind wir im RSI und beim SRF, von dem her hat's gut funktioniert eigentlich.

0: Ausenbord, la sesta canzone di Endlich Senden di No Yokai. È una metafora, è un titolo autoreferenziale.
1: Ausenbord Motor tot. Der Song, ich hatte ein bisschen Angst, dass du mich wegen dem fragst.
2: Il motore fuori bordo non funziona. Temevo che mi chiedessi di questo pezzo, perché l'ho scritto in preda al delirio più profondo durante la malattia. Dice molte cose. Dipingere il quadro in modo semplice anche quando non avrebbe senso. Quando lo facciamo dal vivo, per me ha un'atmosfera malinconica, nel senso che mi ribello a una tristezza che mi ha fatto capire che in realtà non c'è affatto bisogno di essere tristi. È un po' quella la sensazione. È difficile da spiegare, mi dispiace, non riesco a dare un significato al titolo Fuori Bordo. Potrei dire che forse mi serviva solo un'altra parola e Simon, il bassista, ha detto motore fuori bordo e quello è rimasto. Una specie di motore fuori bordo, una fonte di propulsione che abbiamo al di fuori di noi stessi. È metaforico, ci puoi mettere dentro tantissimo e questo mi piace.
1: Das ist irgendwie sehr metaforisch, man kann sehr viel reindichten, das gefällt mir.
0: Ausenbord, Thomas Seidmann ci sta raccontando l'ultimo album di Yet No Yokai. Thomas, io sono un fan di Spaß vorbei e del suo mood un po' orientale. Che cosa racconti in quella canzone?
1: Ich glaube, für mich heißt der bedeutet der Song.
2: Credo che per me il significato della canzone sia proprio questo. Può sembrare radicale, ma credo che amore e dolore siano molto vicini tra loro. A volte ci sono cose che vorresti fare, pur sapendo che la coscienza ti mette i bastoni tra le ruote. E detta così sembra quasi che io abbia fatto qualcosa di criminale. Ma intendo quel contrasto tra amore e dolore. Il divertimento è finito, ora bisogna rimettere a posto le cose, come succede nella vita in generale. Era questa più o meno l'idea dietro al brano.
1: Das ist ein bisschen so der Gedanke gewesen hinter dem Ganzen.
0: Spaß vorbei, questa Yet No Yokai, Confederation Music.

0: Thomas, Virzindà aveva un sapore più sperimentale, forse un pochettino più ragionato, più prodotto. Hendrik Senden mi sembra di più un disco di canzoni, forse più immediate. Dico una stupidata?
1: Nein, das stimmt absolut.
2: No, è assolutamente vero, ha senso. Sapevamo che sarebbe successo, considerando da dove proveniamo noi. Facciamo musica insieme da quasi 20 anni e nel 2019 abbiamo cambiato nome in Yet No Yokai. Abbiamo osservato altri gruppi vicini al krautrock o al rock psichedelico che ragionano musicalmente in modo lineare, con canzoni strutturate in modo meno articolato. Noi proveniamo dalla scena rock più pop, se vuoi, e quando facciamo jam è sempre difficile restare a lungo sulla stessa nota senza voler cambiare accordi. Timo Keller, che ha coprodotto l'album precedente, Virzindà, ci ha levato quel timore, ci ha spinti a tenere quella nota per 16 misure, piuttosto che solo per 8. Questa volta quell'ostacolo era un po' più presente, quell'idea di dover subito cambiare, e ciò che sorprende, alla fine, è che funziona. Come detto, ci siamo già passati con Virzindà, un album più lineare e scorrevole, realizzato affidandoci di più al nostro coproduttore, affinché non risultasse noioso e che fosse bello. Significa che, se non siamo influenzati da qualcuno, in trio tendiamo a una forma canzone più classica, una routine che vorremmo un po' abbandonare nel prossimo album. È che ci viene così naturale.
1: Aber das kommt wie natürlich.

0: Berge aus Papier, la musica di Yeno Yokai. Tom, tu, Samuel e Simon siete tutti accreditati come compositori e parolieri. Yeno Yokai è sempre un lavoro a tre, ultrademocratico.
1: Ja, zu 100%.
2: Sì, al 100%. E lo dico con un misto di gioia e tristezza, perché apprezzo così tanto l'amicizia che ci lega. Un rapporto in cui, se a qualcuno non va bene quello che facciamo, o se si vuole mettere in scena uno spettacolo e qualcuno non è d'accordo, ogni opinione viene presa in considerazione. Ogni opinione conta. Il che ovviamente rallenta tutto. Se per esempio, e grazie a Dio non è così, tutti la pensassero come me, probabilmente non succederebbe nulla. Avremmo sempre lo stress di dover fare ancora di più. Ma tutto si bilancia proprio grazie alla democrazia del nostro rapporto creativo. Credo che sia anche la ricetta per il successo di questa longevità. Ci rispettiamo, siamo buoni amici e abbiamo la fortuna di non dover fare musica per guadagnare soldi. È un tema ricorrente quando parliamo. A noi piace vivere una vita felice, anche al di là della musica. Ciò non significa affatto che vogliamo smettere, ma è anche probabile che il successo o il fallimento di questo progetto dipenda unicamente da noi tre.
1: Das Projekt fällt und steht zu dritt.
0: Lauten Motoren, Yeno Yokai.

0: Thomas Hendrik Sanden è un disco totalmente autoprodotto, l'abbiamo ribadito nel corso dell'intervista. Che cosa hai imparato da questa esperienza DIY?
1: Nel corso di questo lavoro mi sono reso conto che non serve a nulla continuare a lavorare senza sosta. Ho imparato a fare delle pause e soprattutto ad affrontare subito le cose più noiose, come per esempio il missaggio. Oppure, quando mi viene un'idea, cerco di registrarla o editarla il più presto possibile e poi di non toccarla più. Direi che mezz'ora in più di lavoro effettivo al giorno sia abbastanza, anche perché poi devi ascoltare ciò che hai fatto. Spesso lo dimentichi, ti viene da dire ho composto una canzone e pronta l'ho tirata fuori, ma serve tempo per elaborare tutto, per ascoltare e riascoltare ciò che hai fatto. La pazienza. È questa la parola che grazie a questo progetto ho imparato a comprendere un po' meglio.
2: Ich glaube, Geduld, das ist das Wort, das ich gelernt habe durch das Projekt ein bisschen besser.

0: vorrei chiudere questa puntata con Gefieder, la canzone che chiude Endlichsenden, in modo super interessante, un incedere lento, un mood etereo, un po' psichedelico, 60s. Che brano è?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben wirklich.
2: È una buona domanda. Ci abbiamo riflettuto parecchio. Quanti pochi suoni riusciamo a fare senza impazzire? E già prima di aggiungere le percussioni era una canzone molto più spoglia. In realtà volevamo eliminarla. Non avevo neppure registrato una linea vocale. Era un sottofondo strumentale essenziale. Finché è arrivato Luca Staffelbach, che ha inserito le percussioni. Siamo convinti che l'intero brano viva proprio di quei sonagli, quei battiti di mani e cose simili. È stato così stimolante che alla fine abbiamo pure scritto un testo e l'abbiamo anche cantato. E così anche l'assolo che ho fatto alla fine aveva più senso. Quello che sentite è davvero il primo take. Avevo pensato di registrarne un altro più tardi, ma l'ho lasciato così com'è, perché quegli shaker e quelle percussioni sono fantastiche. Ha qualcosa di primordiale. Vedo semplicemente delle persone che si divertono intorno a un fuoco.
1: Ich sehe so einfach Leute, die so trippen um ein Lagerfeuer.
0: Thomas Seidmann, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
1: Thank you very much.
0: Trovate Thomas Seidmann con Samuel Birrer e Simon Pfister nell'album Endlichsenden di Yet No Yokai, pubblicato da Fastronaut Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast di Confederation Music. Settimana prossima, il musicista svizzero d'origine belga e algerino Aema racconterà il suo album di debutto Hassan. Vi saluto con Yet No Yokai e Gefieder. Alla prossima, buona serata.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

fermata, la linea 5 è piena di gente ai telefonini, intanto cerco me tra il lungo lago.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di RZA. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il punto di non ritorno nella mente, nel cuore e nella coscienza di Jean Henry erano stati 5 anni fa i 6.000 morti, ma ancor di più i 40.000 feriti della battaglia di Solferino. L'impotenza di fronte a quella inesorabile carneficina nella terra di nessuno lo travolse. Com'era possibile che nessuno potesse fare qualcosa per chi rimaneva a terra, ferito nel campo di battaglia? Che così tante vite salvabili dovessero scivolare lentamente verso la morte come nulla fosse. Un anno fa iniziò a parlarne con Gustave, Louis e Théodore. Bisognava creare una potenza super partes, riempire quel vuoto bellico. Lo scoppio del conflitto tra Danimarca e Prussia a febbraio fu un nuovo fallimentare teatro d'azione. Così, pochi giorni fa, a muoversi è stato il governo elvetico, convocando attorno a un tavolo a Ginevra 12 nazioni per discutere il trattato per la protezione dei civili che prestano soccorso in uno scenario di guerra. È il 22 agosto 1864 e con la ratifica della prima Convenzione di Ginevra, grazie all'impegno di Jean-Henri Dunant e con la bandiera della sua Svizzera a colori invertiti come simbolo, nasce la Croce Rossa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Non un match, molto più di un match. Nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport. Soprattutto nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport senza aver ancora vinto. Vi piacciono i rapper di oggi? Vi piace, non so, Jay-Z, Drake, Usher, gli altri? Se avete notato, quasi sempre è un modo di ritmare delle rime. Le rime sono da sempre nel ritmo culturale degli afroamericani. E Cassius Clay rimava tantissimo, rappava per l'epoca in maniera anche molto poetica. Il match contro Liston è uno di quei match che faranno parlare per sempre. This is no jive, Moore will go down in five. Questo non è un jive. Moore will go down in five, andrà giù in 5 rounds, almeno in 5 rounds. Questo era uno dei primi movimenti della bocca di Cassius Clay rimando qualcosa contro un avversario. È Moore, però, era uno del tutto normale. Adesso però c'è Liston e Liston te lo danno 7-1, vincente? No, svincente, tu 7-1, vai giù contro questo. The Bear, l'orso, questo qua odora come un orso, lo devo mettere a posto. Anzi, quando l'avrò smontato e steso lo consegno direttamente allo Zoni Miami. Non dire queste cose, Cassius, c'è tutto il mondo che spera che tu vada giù perché parli troppo. Gli dice un giornalista, e se vai giù che cosa fai? Beh, molto semplice, domani mi troverete sul marciapiede qui a Miami dicendo che nessun uomo ha mai tirato giù Cassius Clay due volte di fila, e sarà urlando per ottenere la rivincita. Yes, the crowd did not dream. Certo, la folla non ha mica sognato. When they lay down their money, quando ha messo sul tavolo i soldi, that they would see, che avrebbero visto, the total eclipse of the sunny. Un gioco di parole, perché sunny suona un po' come sun e l'eclisse totale di sunny. Chi ha il coraggio di dire queste cose davanti a The Bear? Difficile. E poi soprattutto, ma le scriveva lui? No, non le scriveva lui, le cantava, le rimava lui. Sicuramente partecipava Angelo Dundee. Certamente anche uno degli uomini dietro Angelo Dundee, Drew Brown, detto Bandini, che era quello che era pagato sostanzialmente per tenere alto il morale, ma anche gli stessi giornalisti che poi avrebbero scritto il pezzo su di lui, e in particolare Gary Belkin, che era un grande comedian dell'epoca. Sì, ma adesso bisogna salirci su quel ring, e non è così semplice. Qualcuno in città Miami quel giorno di febbraio dice: guardate che è già scappato, ha paura, è già in Sud America, ha preso un volo stamattina, c'è gente che l'ha visto all'aeroporto. Invece no, si presenta. È il 25 febbraio del 1964. Il match è uno di quei match che non si spiegano. L'orso è in mezzo al quadrato, ma per qualche motivo non riesce a prenderlo. È quasi sempre in anticipo quell'altro. Aveva detto che sarebbe andato giù in 8, o forse meno. All'ottavo round, i secondi dell'orso decidono che il loro protetto non sarebbe più salito su quel ring. Lui guarda in basso, saluta qualcuno. È andato in giro urlando I'm the greatest, vi ho fatto rimangiare tutto quello che avete detto, scritto o pensato e non avete avuto il coraggio di dire. Poi ammicca verso una persona, è uno degli uomini più importanti della sua vita, o perlomeno lo è stato per un certo qual periodo. Si chiama Malcolm Little, all'anagrafe americana, e Malcolm X per tutto il mondo dei neri, in particolare i neri islamici.
2: Rete

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Proseguono in diversi cantoni le ricerche di chi ha aperto il fuoco la scorsa notte durante un rave ad Arau. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, 5 i feriti. Sul posto proiettili riconducibili a due diverse armi da fuoco. Ed è di almeno 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto davanti alle coste settentrionali di Cipro, esclusa da Berna la presenza di cittadini svizzeri tra le vittime. In Ticino, mattino della domenica, favorevole al riavvicinamento tra Lega e UDC, non solo in vista delle prossime cantonali, ma anche per una collaborazione a lungo termine. E per lo sport, grande successo di pubblico al Gal Athletic di Bellinzona, quasi 7.000 gli spettatori al comunale per applaudire 5 nuovi primati del meeting e gli atleti di casa nostra. È di nazionalità italiana, ma risiedeva in Svizzera, la 22enne uccisa la scorsa notte ad Arau durante un rave party. Lo ha confermato nel tardo pomeriggio la polizia argoviese. Nella sparatoria sono rimaste ferite anche altre 5 persone, fra le quali una in modo grave. La polizia non esclude alcuna ipotesi sul movente e intanto il o gli autori sono ancora in fuga. Alessio Veronelli ci riassume quanto accaduto.
2: Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Arau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
3: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
2: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
4: Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit
2: Privilegiamo 3 piste: l'atto terroristico, che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
1: Non si contano passeggeri svizzeri tra le vittime del naufragio di un traghetto ribaltatosi in giornata davanti alle coste settentrionali di Cipro. Lo ha fatto sapere da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri. Il bilancio è ora di 8 morti e 18 dispersi, uno in più, mentre sono almeno 240 i sopravvissuti. Arrestati intanto dalle autorità dell'entità turca di Cipro Nord, il comandante e 7 membri dell'equipaggio. Per i dettagli, Elena Kaniadakis.
5: I video trasmessi da media turco ciprioti mostrano i passeggeri soccorsi a bordo dei gommoni con i giubbotti di salvataggio ben stretti al corpo. Sotto shock per il pericolo scampato, i naufraghi sono stati trasportati nel porto di Girne. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il mare era mosso, ma le condizioni meteo non destavano preoccupazione. La nave, lunga 40 metri, di una compagnia battente bandiera turca, era stata costruita negli anni 2000. Si trovava a circa 6 chilometri dalla costa quando si è ribaltata. Le televisioni locali hanno trasmesso le immagini dei passeggeri ammassati sullo scafo capovolto in attesa di essere tratti in salvo. L'equipaggio aveva lanciato un segnale di soccorso intorno a mezzogiorno, segnalando un'infiltrazione d'acqua poco dopo aver lasciato la parte nord dell'isola con destinazione la località di Tarragona. rotta Shushu sulla costa meridionale della Turchia, una rotta frequentata dai turisti turchi che durante l'estate si riversano sulle coste della parte occupata di Cipro. Il governo turco segue da vicino la vicenda e ha dichiarato di stare fornendo tutto il supporto necessario alle operazioni di soccorso. Solidarietà è arrivata anche dalla Repubblica di Cipro, paese membro dell'Unione Europea, che si è detto pronto a fornire assistenza per contribuire alle ricerche che rimangono difficili dopo che l'imbarcazione è colata a picco a 500 metri di profondità.
1: Prosegue in Nepal la corsa contro il tempo per raggiungere le popolazioni dei villaggi rimasti isolati dopo le inondazioni di mercoledì. Il numero dei dispersi oscilla fra le 2.500 e le 3.000 unità, tenendo conto anche delle persone che mancano all'appello sul versante tibetano dell'Himalaya. Su entrambi i fronti della catastrofe si contano quasi 800 morti. Le persone rimaste isolate hanno urgente bisogno di cibo e acqua pulita. Ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite la Catena della Solidarietà è attiva con una raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. In Iran sono ripresi dopo un mese di calma i bombardamenti americani su obiettivi delle guardie rivoluzionarie. Nelle scorse ore un attacco statunitense è stato lanciato contro l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Quanto dichiarato da un funzionario americano al portale Axios è stato confermato da diversi media iraniani che hanno parlato di esplosioni sull'isola, due morti e altrettanti feriti. Il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica promette vendetta. Per la cronaca regionale, tuttora dispersa in Ticino, la donna di 36 anni del canton Zurigo scomparsa sabato pomeriggio nelle acque del lago di Lugano mentre nuotava nei pressi di Brusino Arsizio. Era in compagnia di un quarantenne germanico residente anche lui nel canton Zurigo. Le ricerche sono sospese in attesa di riprendere nei prossimi giorni con una squadra della polizia ginevrina in grado di procedere a 80 metri di profondità. E ora apriamo una pagina politica con la Lega dei Ticinesi, o perlomeno il Mattino della Domenica, che alla Lega è molto vicino, favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. Lo si legge appunto sull'ultima edizione del Foglio Leghista, sfogliato per noi da Nicola Lund.
0: Un paio di fatti per iniziare. Il nome di Zali e la vicenda che ha animato l'estate ticinese non solo con le sue dimissioni non appaiono né nell'articolo a pagina 3 né altrove. L'articolo è a firma MDD, Mattino della Domenica, e invero non fa che confermare la linea che lo stesso Foglio ha adottato nei mesi scorsi, scaricando Zali e sbandierando la bontà di un avvicinamento fra Lega e UDC, contro la quale lo stesso Zali si era sempre battuto. È la linea dell'editrice del Mattino Antonella Bignasca. Dopo aver sottolineato la convergenza su vari temi, ci si chiede se abbia senso andare avanti con un'alleanza circoscritta agli appuntamenti elettorali o se invece vada estesa ad una collaborazione consolidata nell'interesse dell'area di destra. È la stessa domanda, più o meno con le stesse parole, che ha posto Marco Chiesa qualche giorno fa. Chiesa poi bacchettato sul Foglio Leghista per un eccesso di presenzialismo mediatico proprio su questo tema. Collaborazione consolidata, l'obiettivo di costruire una casa comune che possa federare Lega e UDC. Sono le espressioni usate dal Foglio Leghista che suggeriscono neanche troppo celatamente la volontà di unire le proprie forze sotto un'unica entità. Chiamiamolo matrimonio o fusione, un'idea che certamente creerà dibattito all'interno soprattutto della Lega, fra chi è legato alle origini del movimento e chi ha uno sguardo più pragmatico e vede nell'unione una risposta ai dubbi esistenziali leghisti. Il passo, definito lungimirante, prenderà tempo e va oltre l'appuntamento elettorale delle cantonali del prossimo aprile. Nella sua lettura il Domenicale allude a quelli che sono stati i rapporti di forza fra Lega e UDC fino ad oggi. Non c'è alcun diktate, non c'è nessuno che apparecchia la tavola e stabilisce i posti, così si può leggere, un po' ad allontanare l'idea che gli equilibri fra i due partiti siano in fase di ridefinizione. Martedì sera intanto tocca all'UDC riunirsi in un comitato cantonale.
1: La parola passa adesso a Omar Gargantini per il riassunto della Domenica Sportiva.
6: Partiamo dal Gala Athletic di Bellinzona, che ha portato al comunale il pubblico delle grandi occasioni, quasi 7.000 i presenti per una serata in cui dal punto di vista sportivo vanno segnalati in particolare 5 nuovi record del meeting, stabiliti da Nadia Batocletti nei 1500 con tanto di record italiano, dal francese Verra negli 800, da Jones nei 110 ostacoli, da Harrison nel salto in alto e dal lituano Alegna nel lancio del disco. Applausi anche per Angelica Moser, che ha vinto nel salto con l'asta, per una faticata Ayla del Ponte, per Ricky Petrucciani, sfortunato perché è costretto a fermarsi a metà degli 400 per un guaio muscolare. Nel calcio invece prosegue inarrestabile la marcia del Lugano, sempre a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di Superlighi. Bianconeri con le reti di Moncada e Beckham Castro hanno espugnato Sion 2-1 il risultato. Sugli altri campi, vittoria esterna del Tun 4-3 a San Gallo e pesante 5-2 del Vaduz sul Grasso, per ora ultimo di una classifica che vede il Lugano in testa a quota 12 davanti a Young Boys con 11 punti e Basilea con 10, due squadre che però hanno disputato una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia, colpaccio del Como, passato 2-1 a Napoli, vittoria esterna dell'intercampione 1-0 a Cagliari, 1-0 anche della Lazio in casa contro il Genoa. Nella mountain bike è calato il sipario sui mondiali della Val di Sole, la grande protagonista è stata Sina Frey, la 29enne zurighese che ha vinto l'oro nel cross country a pochi giorni dal terzo posto nello short track, bronzo alla Kohler, mentre tra gli uomini il più forte è stato Pidcock con Lillo sesto, migliore degli svizzeri davanti a Filippo Colombo. Nel motomondiale successo numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Márquez, nelle MotoGP lo spagnolo nella scia del successo della prova sprint ha preceduto il connazionale a costa l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martín mantiene la testa della classifica generale. Chiudiamo con il ciclismo e con la Vuelta, rimasta, lo ricordiamo, orfano di Tadej Pogacar. L'arrivo in salita di ieri ad Alto de Aitana ha visto la vittoria del nuovo leader della corsa, la maglia rossa, lo spagnolo Enrico Mas.
1: Eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, lunedì 31 agosto, previsioni che indicano tempo in gran parte soleggiato a sud delle Alpi con una temperatura massima di 29 gradi. Nel resto del paese nuvoloso al mattino con rovesci residui soprattutto sulle regioni settentrionali. Nel corso della giornata ampie schiarite, massime tra i 25 e i 27 gradi. E termina qui RG Notte, ma non prima di avervi augurato un ottimo inizio di settimana.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: ABC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.